0: start.
1: Un treno che parte, vado a quel paese. Per fare amicizia parlo bene l'inglese. Mi dice

sparisco da mia madre, solo per credere a una cosa impossibile. La più grande paura deve diventare la cosa cui sei più grato al mondo prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore, come un fantasma dentro un vagone. Agitata, Milano non è la stessa, senza un fratello con cui ho condiviso morte, padre.

0: farai dopo.
1: Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva

0: Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova esorbitante, speriamo, puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in diretta su No Name Radio e quindi per proprietà transitiva anche su Rai Play Sound. E come ormai d'abitudine ogni martedì e ogni giovedì, oggi metto in atto un sequestro lampo di un'ora. E la persona che mi ha detto di sì, che mi ha dato il suo consenso, che ricordiamo essere molto importante il consenso, è Matteo Corradini.
1: Esattamente, un sequestro che, se tu ci aggiungi anche il tempo di percorrenza da Cinecittà a Prati, diventa un sequestro di 2 ore, cioè diventa un sequestro
0: manco lampo,
1: manco troppo lampo. Un po', sinceramente, cioè, se ci fossero stati di mezzo i sordi, secondo me saremmo andati più spediti. Ma va bene pure così.
0: Va bene così, andiamo avanti. Allora, no, io ti ringrazio per essere qui oggi. Faremo una chiacchierata tra il serio e il faceto.
1: Proprio lui, il faceto.
0: Il faceto, con il tono che ci caratterizza. Vabbè, io ti presento per i pochi stolti, mi permetto di dire, che non ti conoscono. Allora, Matteo è un autore, uno sceneggiatore di film, videogiochi,
1: sì,
0: show,
1: sì, sì, sì. Chi dipende più ne quanto più c'hai. Io dico dipende quanto me poi dà.
0: Tu comunque sceneggi.
1: Ma tu sei autore di cose, io dico quanto c'hai. Così uno capisce, capito? Che te serve?
0: A me una risposta che mi piace dare quando me lo chiedono è tutto tranne libri. Così da capire proprio la concretezza,
1: no,
0: l'amore
1: beh,
0: per i soldi.
1: Te posso dire, esatto, cioè mi devi dare un sacco di soldi. Ma se mi dai tanti soldi un libro lo scrivo, dai.
0: Perché te ne hai mai scritto il libro? Te manca solo il libro?
1: Ma che sei matta? No.
0: Manco
1: no,
0: io,
1: no,
0: per carità.
1: No.
0: Per
1: ma non,
0: carità.
1: No, ma no. Ma
0: noi
1: perché
0: siamo
1: devo,
0: working class.
1: Perché devo distruggere in questo modo una branca dell'arte come la letteratura? Cioè, non ha bisogno... Diciamo, quel mondo non ha bisogno di me, diciamo.

0: questo.
1: Però mi sono dimenticata di due cose importanti. Tu non solo autore, sceneggiatore, eccetera. Eminenza grigia dell'all rap, poi diremo certo. Meglio come e perché, tanto eminente. E poi vabbè, ça va sans dire, come dicono in Francia, comico, membro con Luca Vecchi e Luigi Di Capia.
0: Ma la sbagliano molti, sai, di Capua.
1: Del trio The Pills.
0: Esatto, proprio noi.
1: Che avete creato vari mostri, siete stati voi, tipo sai il battito di Ali di Farfalla, che crea un tornado all'altra parte del mondo. Se voi nel 2012 vi facevate gli affari vostri, oggi secondo me avevamo molti meno problemi. Ma va bene,
0: penso semplicemente che sì, effettivamente il battito d'ali è la cosa giusta. Noi non avevamo assolutamente idea di quello che stava succedendo e probabilmente manco il mondo intorno a noi. E questa è l'Italia e questo è quello che è successo poi.
1: Ma infatti poi mo ti faccio la domanda quella alla One More Time, tipo sulla tua fama del 2012,
0: certo.
1: In bianco e nero, anzi se cortesemente può essere switchato in bianco e nero il video. Ma prima di ascoltare il primo pezzo che ho selezionato con estrema cura oggi per questa puntata con te, volevo chiederti di condividere la tua osservazione sulle piastrelle.
0: Ah sì, certo. No, mi trovo in questo momento problematico, insomma ho fatto 40 anni, tra poco ne faccio 41. È arrivato il momento in cui in un altro paese succede, a penso a 20, a 40 in Italia succede che c'hai una casa tua. E niente, mi sono trovato in questa situazione in cui devo fare delle cose per cui io non sono stato programmato. Non parlo di, come dicevo, Giada, di pagare le tasse, lì sì, perché comunque si tratta sempre di trovare un modo per aggirare lo Stato. No, non è vero.
1: Non è
0: Salutiamo.
1: Salutiamo l'Agenzia delle Entrate
0: che ci segue da casa. E quindi, cioè, quello è più interessante, capito? E cioè, certo che sceglie le piastrelle, zi. Boh. Ma che cazzo me frega? Ma che me frega?
1: Ma
0: la
1: come
0: gente
1: l'hai
0: è impazzita, scelte? La gente è impazzita. Non lo so, mi sono fatto guidata delle foto delle Leroy Merlin, non lo so.
1: Ma tipo di quelle grigie, un po'
0: sì,
1: cementate,
0: piastrelle, ingress,
1: porcellanato,
0: rosse in bagno e verde in cucina. Oh, regà, io meglio di così non ci riesco.
1: Beh, patriottico, posso dire, sì. In linea con le tendenze più contemporanee.
0: In linea con questo governo, possiamo dire.
1: Con il ministro del Made in Italy, il ministero del Made in Italy che finanzia questo messaggio. Ascoltiamo il primo pezzo della giornata e poi andiamo avanti con tutto ciò che abbiamo a dire sullo scibile umano. T'ho selezionato un bel pezzetto rap del 2017 che poi capiremo essere una grande annata, ABC of New York di Princess Nokia.

0: Siamo tornati in diretta con Wunderkammer, questa era Princess Nokia.
1: Eccoci.
0: Io sono Giada Arena, con me c'è Matteo Corradini.
1: Proprio lui.
0: Nel frattempo si è parlato di piastrelle, ma volevo ricondurre il tutto a un po' un aspetto più introspettivo, più emotivo, così
1: certo.
0: Possiamo fare i tagli sui social in bianco e nero.
1: Vai.
0: In cui ti racconto, anzi tu mi racconti, io ti istigo, di ciò che è accaduto nella tua vita intorno al 2011.
1: Ah, certo.
0: Quella strana storia di YouTube, perché a un certo punto sono iniziati a apparire questi video in bianco e nero con tre pischelli con la barba 30
1: io
0: something.
1: Avevo molta poca barba e poi tra l'altro avevamo 27 a 28 anni, quindi manco 30.
0: Però nella mia testa eravate
1: sì,
0: trentenni,
1: certo,
0: perché ero un po' più piccola, quindi dicevo, ah, ecco, tra qualche anno sarò così.
1: Noi se vuol dire abbiamo scoperto, abbiamo inventato la comicità
0: su internet. No, letteralmente
1: italiana.
0: Sì, perché io mi ricordo all'epoca, comunque, la primissima fama virale, che stiamo parlando di long form su YouTube, cioè c'era poco
1: sì.
0: Instagram, non c'era TikTok, c'era Facebook che veniva usato in modo diverso. Voi eravate veramente tre tipo rockstar.
1: Sì,
0: mi ricordo
1: assurdo.
0: A Roma, capito, che alleggiavate nelle serate, la gente diceva, oddio, ho visto chi ci sta. Tu,
1: molto divertente. Come
0: te la vivevi con questa cosa?
1: Ma guarda, in realtà ammetto adesso, insomma, con il senno del poi che cioè quella roba lì ci piaceva un sacco. Cioè, era un
0: essere
1: po'
0: famosi.
1: Quello che essere percepiti in quel modo là, che è forse anche più di essere famosi, cioè essere tipo in qualche modo, ecco, appunto, essere percepiti un po' come una rockstar. Che secondo me è pure meglio di essere famosi, nel senso con un grosso contatto col pubblico. È ovvio che poi quella roba lì era per forza doveva essere legata a un periodo, perché di quella roba lì dopo X poi ti passa lo sfizio e dici vabbè zii, ma io non voglio essere, ecco, una cosa che ad esempio mi ha cominciato a far capire che non era più figo era che la gente si prendeva un sacco di confidenze con te per strada come se fossi un amico suo e poi
0: sì.
1: Tu dici ma se tu fai dei sketch in cui letteralmente te presenti come se tu fossi un amico di qualunque pischello romano tra i 25 e i 35, come vuoi che ti percepiscano? Cioè è normale che ti percepiscono così. E però lì, sai che lì non c'era proprio nessuna consapevolezza di quello che poteva essere la presenza della internet fame nella tua vita. E sì, cioè nel senso è stato bello fino a che non è diventato brutto, nel senso poi comunque ovviamente, ma come tutti, ci sono state delle conseguenze, molte cose ancora, ecco, ad esempio oggi se tipo mi fermano, mi chiedono una foto, io applico la discriminante se me va.
0: Beh, ci sta, sì, sì.
1: Eh no, ma prima guarda che questa cosa non è, cioè, non è scontata, perché tendenzialmente se c'hai una internet fame, una fama di qualunque tipo, specie su un media come può essere internet e la televisione, molto largo, te senti un po' che lo devi fare, no?
0: Mm-hmm.
1: Aver rapporto col pubblico, sapere,
0: perché
1: che
0: sennò ti rosicano, sai, mo tutto lo psicodramma di Chappell Roan che rifiuta
1: sì,
0: le foto alla gente,
1: sì, che ha dato un cazzotto, un testa alla figlia di chi?
0: Del cacciatore.
1: Vabbè, ma
0: vabbè,
1: io...
0: lui ride, ha dato un cazzotto,
1: no,
0: in testa alla
1: ragazzina. Capito, dipende dalla ragazzina che ha fatto, sto scherzando, amici, ragazzine da casa.
0: Che salutiamo.
1: E, no, però semplicemente, ecco, poi c'è stato

0: Molta molta più consapevolezza su quello che è l'esposizione. Recentemente ci sono stati dei casi, regà, tutte le figure più in vista di quel periodo si sono fatti in esaurimento nervoso, tutti,
1: Sì.
0: cioè, ma partì da Filthy Frank, passando anche per un banale Justin Bieber, cioè comunque quella gente è stata così esposta che alla fine comunque sono fatti l'esaurimento nervoso. Noi per fortuna non ci siamo fatti l'esaurimento nervoso perché siamo stati in proporzione meno esposti, grazie a Dio, del Justin Bieber. Però comunque c'era molta, quello che voglio dire è che c'era veramente molta meno consapevolezza su ciò che comportasse esporsi così tanto.
1: E c'è una cosa che col senno di poi magari non rifaresti, che magari ti ha messo, adesso non ti voglio mettere in difficoltà, possiamo bippare i nomi delle produzioni o dei programmi
0: No.
1: che dici, però c'è un qualcosa che magari ti ha un po' turbato col
0: Guarda,
1: senno di
0: tutto e
1: poi.
0: niente, cioè nel senso se dovessi scendere nel dettaglio non mi starebbe bene in dire no, quella cosa non la farei così, la farei così, non la farei così, non... credo pure gli altri, insomma, però tendenzialmente è stata veramente un'avventura mega divertente,
1: Facevate mega
0: quindi
1: ride, fammi dire.
0: facciamo
1: Facevate
0: mega
1: mega
0: ride, sono convinto che famo ancora mega ride, ma lo famo per noi, che è una cosa, boh, penso che sia più equilibrata nelle nostre vite in questo momento. Tutto qua.
1: Infatti, devo dire, ti vedo sereno, ti
0: No,
1: vedo
0: mega,
1: sereno,
0: mega,
1: ti vedo
0: mega.
1: sereno,
0: Dopo aver
1: nonostante...
0: passato la mattinata a scegliere piastrelle, questo è tipo
1: Ti sei calato su
0: passatempo. No,
1: Texanax
0: vabbè, non è
1: prima di venire
0: possibile,
1: qua.
0: regà, cioè, veramente. Io sono abbacinato, come dicevo prima, a Giada, non ti voglio far perdere troppo tempo, ma io vivrei come nel meme La stanza perfetta per un uomo, televisore, materasso, una sedia, un secchio per l'urina e basta. E basta, non mi frega niente.
1: Comunque, adesso in piena coerenza con questo messaggio alla nazione che hai appena lanciato, ti posso chiedere di presentare la prima traccia che hai scelto di portare
0: Beh,
1: con te
0: una
1: oggi.
0: traccia che veramente se hai tra i 30 e i 40, 25 e 40, se non la sai a memoria, c'era pure c'è stata una volta in cui Damiano De Maneskin si è trovato in una trasmissione radio in cui l'hanno messa e lui mezzo la sapeva a
1: Ah
0: memoria,
1: sì?
0: sì, mi pare di sì. Boh, Deadly Combination è la traccia che boh, forse ha formato tutte le persone che conosco,
1: Sì,
0: così.
1: almeno
0: Tu.
1: due generazioni,
0: Sì,
1: almeno, almeno
0: assolutamente. E se.
1: dell'Inde Panchine.
0: Sì, in de panchine allargate perché c'è sta pure Noitz, però un
1: Inde
0: traccione.
1: Panchine in France.
0: Sì, un traccione veramente incredibile. Cantatela tutti a memoria, per favore. Se state in macchina e la state sentendo, cantatela.
1: Alzate, e io con molte...
0: Alzatevi se state in macchina. No, sì.
1: con molta emozione, la mano che mi trema, premo play. Perché comunque che emozione Deadly
0: Beh,
1: Combination
0: bello.
1: su Arai. Io la metto,
0: Vediamo che
1: vado,
0: succede.
1: non saremo più gli
0: Vediamo
1: stessi.
0: chi perde il lavoro.

0: Family Combination.
1: Eccoci tornati in diretta dopo questa esperienza.
2: Mamma
1: che...
2: mia, che bello! La Strofa per Cicoria ho cantata tutta. Non so se ero ripreso mentre.
1: Non lo so.
2: No, però ecco, possiamo poi confermare che io l'abbia cantata tutta.
1: No, l'ha cantata tutta. Io sono veramente estasiata. Per me è stata una scena abbastanza onirica, perché nella vita avrei pensato, tranne di ritrovarmi un seminterrato di Radio Rai con Matteo Coradini ascolta Deadly Combination.
2: Tu devi ricordare una cosa sola da questa esperienza: che il ferro è freddo,
1: ma brucia
2: quando te manna all'inferno.
1: Ebbene sì.
2: Non è, guarda che dicevamo, erano comunque delle cazzo di penne, cioè.
1: No, bellissime penne, perché è facile fare ironia, dire vabbè, Cicoria. No, signore. Perché se vi leggete il testo di Deadly Combination, ma anche di alcune cose considerate più truci, più splatter, sì, tipo Verano Zombie.
2: No, ma Verano Zombie era ancora comunque. Il livello lirico era comunque, cioè secondo me The Noise, Verano Zombie e Non Dormire sono comunque due dischi golden, cioè.
1: Sì, premio Denko.
2: Sì, ma certo.
1: Truce Clan, grandissime penne. E noi stavamo riflettendo in
2: come
1: realtà...
2: Sangue, poi, che era molto, scusami, se poi se mi fai parlare del Truce Clan mi infervoro. Come Sangue, che comunque considerato il primo e unico lavoro del collettivo Truce Boys, era molto acerbo, ma il livello di scrittura secondo me era già molto alto rispetto al rap di quel tempo.
1: Ma assolutamente, ma pure quello di adesso, perché in realtà noi stavamo parlando nei pochi minuti in cui non abbiamo cantato Deadly Combination, la differenza ironica tra l'all rap dichiarato come tale, trap, perché adesso è tutto diventato un po' ironico.
2: Sì, c'è stato un artista che rispetto, si chiama Morte Cattiva di Trento,

0: che una volta mi disse, non è, ma me lo disse 10 anni fa, non è più possibile fare rap non ironico. E io credo che questa sua profezia in qualche modo si sia avverata, perché tendenzialmente l'ironia, il layer, come stavamo a dire prima, è entrato praticamente in tutti i progetti trap più innovativi. Ma
1: sì,
0: tutti, se tu guardi Tony Tumilli, conosci Tony Tumilli,
1: Tumilli,
0: ma Ammon, Glason, quelli là, c'hanno sempre. Poi ovviamente il genere musicale, a parte che la trap ha comunque rivoluzionato un po' la roba, perché un flow come quello di Cicoria 20 anni fa gli ridevano appresso, oggi è un flow mega figo. Quindi regà, fatevi due conti, cioè ha rivoluzionato un po' quella roba lì, e a livello di contenuti ha introdotto il layer ironico, per cui stai a di una cosa ma ne stai a di forse un'altra, forse sto scherzando ma forse no, però è figa quella roba lì.
1: Però domanda provocatoria: se tutto il rap è LOL, il LOL rap proprio definito come tale dalla Costituzione, che è? Come si distingue? Come si distingue il LOL rapper dal rapper?
0: Ma
1: che
0: il LOL rapper, come diceva Pippo Solo nel promo che fece per internet qualche mese fa, ma oggi questa roba non funziona più, lui lo dice, perché comunque il contenuto ironico, come dicevamo pure dei Toni Pitoni, ormai si è allargato a dei generi che totalmente inaspettato, cioè che non hanno contemplato l'ironia, il layer, che poi è un'ironia che alla fine magari c'è, come anche se ci vogliamo mettere Marco Castello, ma sì. Calcutta, quando dicevo ho fatto una svastica in centro a Bologna, ma era solo per litigare, era quella roba lì, quello straniamento. Comunque, cioè, perché Calcutta te sta a parlare di una svastica dentro una canzone romantica, capito? A Bologna, perché volevo litigare con i bolognesi?
1: Che t'hanno fatto?
0: Che t'hanno fatto, capito? E quello è quel non prendersi sul serio, che poi capirai, diciamo, nel rap con i contenuti era proprio impossibile, cioè lì non c'erano layer, il contenuto era quello che vedevi, cioè se parlava di cose serie, non voglio dire era giusto o sbagliato, ma la cosa è cambiata così tanto, per cui in un pezzo di un certo genere musicale magari puoi mettere un testo completamente diverso, ironico, coi layer, e la gente, chi ci va in fissa, chi pure chi non lo capisce.
1: Sì, c'ho da dire che secondo me richiede veramente una capacità di lettura estrema, perché anche il mio adorato Pippo Solo, di cui tu dicevamo sei anche eminenza grigia, collaboratore, amico, fratello, compagno,
0: burattinaio.
1: E chi più ne ha più ne metta, anche lì so canzoni che se tu leggi il testo crudo vai a chiamare un centro antiviolenza. Però se invece contestualizzi anche poi come una critica di quel machismo proprio del rap, quindi col ribaltamento di mettere quella roba di tipo on steroids e pomparla ancora di più, e quindi è una critica forse al linguaggio del rap stesso.
0: Guarda, sì, sicuramente sì, ma l'esempio che mi sento di fare è quello di C'è ancora domani, in cui il personaggio di Valerio Massandrea è un violento e misogino, però è chiaro che si sta descrivendo un qualcosa che fa parte di un contesto. Lì è un film ed è chiaro ed è semplice e siamo abituati e lo vediamo in televisione da sempre. Nel rap poi, che è un genere, come dicevi te, che proprio si presta alla violenza, alla spacconeria, all'ostentare un comportamento sbagliato, illegale, è molto più difficile fare questo ragionamento. Ma se tu prendi Silvia, l'idea originale,
1: Silvia pezzo di Pippo Solo, se no sembra che stava a parlare di Silvia, un'amica nostra,
0: Silvia con la R, pezzo di Pippo Solo, nacque quando magari ci capitava che sentivamo le canzoni mega romantiche, che ne so, dei Coez, dei Fra Quintale, e Pippo diceva, ma secondo te uno così romantico mi è mai capitato, manco pena volta, e tu dici, beh no, non lo so, però sarebbe interessante scriverci una canzone sopra.
1: E su quel dubbio, perché tra l'altro ricordiamo Pippo Solo professore.
0: Certo,
1: professore di filosofia.
0: No, è professore, mo non insegna più, perché giustamente faceva solo le scuole private, quelle per i figli per i figli dei dirigenti. E vabbè.
1: Non di questa azienda.
0: E però adesso si sta pia un dottorato in filosofia. Il dottorato di filosofia, sì, lo sta discutendo in questi giorni.
1: Quindi in bocca al lupo, Pippo Solo
0: è murubuto coi layer, noi lo stavamo a dire prima.
1: Sì, io lo confermo. In bocca al lupo per il dottorato, Pippo Solo, ma pure per il tour, per il concerto importantissimo a Rock in Roma.
0: Incredibile.
1: Che tra l'altro quelli lì, se ti avanzano a credito, so

0: contenta, ma ne parliamo.
1: Ma ne parliamo
0: dopo questo pezzo che ho selezionato per te, per noi, per il favoloso pubblico di Wunderkammer, che è Who dei Mort Selector featuring Tommy Cash, prima che diventasse il Tommy Cash che conoscete voi.

0: Vabbè, io torno a parlare sulla fine di questo pezzo molto bello. Tra l'altro stavamo ricordando con Matteo che lui e Pippo Solo aprirono per Tommy Cash nel 2019 a Milano.
1: Sì, sì.
0: Io c'ero e tutto questo mi ha ricondotto a un discorso che facevo con Matteo quando l'ho

0: invitato a venire qui, che secondo me è un punto di vista interessante, perché a un certo punto io ho detto, qua angolo di curiosità, ti va se portiamo una cosa che noi avevamo scritto nel 2019 per una testata, poi è andata in bancarotta. Vabbè, posso dire cazzo, perché andata in bancarotta per noi, Supervice. Avevamo scritto un format video che faceva mega ride, poi c'è stato il Covid, non abbiamo potuto fare, ed è andato buttato perché poi è andato in bancarotta pure Vice. E quindi io dicevo, farebbe ridere sfruttare questo, questa conoscenza, queste gag che abbiamo preparato, leggerle col senno di poi. Al che però il saggio Matteo, gemelli ascendente pesci, mi dice una cosa molto saggia, che è che de base nel frattempo sono uscite altre 7.000 cose
1: dal 2020 al 2026, 6 anni in tempo de, in internet time sono 60, capisci?
0: Sì, invecchiato, cioè, male
1: non, ma te posso dire, c'aveva degli elementi.
0: Ti sei commosso, scusa, sia che sei emozionato.
1: No,
0: sei
1: no, semplicemente reflusso gastrico come tutti. E c'aveva degli elementi un po' surreali, insomma, parlavamo dei rapper e musica tendenzialmente in modo un po' surreale, con delle reference pazze, con delle robe a video pazze,
0: aneddoti inventati completamente falsi.
1: Ma sì, tipo le 10 cose che non sai di quei pechegno, tutte robe senza senso.
0: Inventate.
1: E tipo adesso non ce n'è veramente bisogno, perché il TikTok, ma anche l'Instagram, cioè è pieno,
0: è tutta una gag, ma perché nel frattempo secondo me è diventata una questione algoritmica, perché effettivamente anche Instagram, i Reel, insomma YouTube con gli Shorts, per rincorrere forse innatamente TikTok, hanno iniziato a spingere algoritmicamente i video brevi comedy, perché poi non si sono neanche più accollati i temi politici, sociali,
1: ma certo
0: e quindi
1: no adesso quella roba si spinge tantissimo, cioè, ma io c'ho un sacco di pischelli e sono mega contento, c'ho un sacco di pischelli dei 20 anni che fanno roba surreale, fanno super ride, e quindi diciamo, perché dovrei fare io, cioè, capito? Già era, no vabbè, non è vero, già era strano, perché comunque se sta cosa veniva internamente da noi, sì, forse era pure più interessante, perché era comunque una testata musicale, però indipendentemente ci stanno un sacco di pischelli. Ecco, una cosa posso dire,
0: vai,
1: la generazione d'oggi mi fa mega ride, non mi dite che cioè, sì, non fanno mega ride, fanno molto più ride,
0: fa molto
1: noi.
0: Più ride di noi,
1: ma sì, ma sì, mille, sì, volte, sì. Poi non gli voglio dare un giudizio generale, ma per le cose che interessano a me fanno un sacco ride, voglia.
0: Anche se stavo pensando, no? De base, tu, un po' pioniere, no? Pioniere dei video gag su YouTube, pioniere di quelli che saranno poi in futuro i TikTok. Sei stato pioniere, ho scoperto pure, senti che ti sto per droppare, pioniere del vodcast, perché ho trovato un comunicato di lancio di Brodo, il podcast che hai fatto con The Pills nel 2023, che diceva, adesso nessun podcast è anche video, noi abbiamo fatto il primo podcast.
1: Che era una cosa che ci diceva... giustamente Spotify spinge il nostro prodotto, e tipo
0: sono tutti video adesso,
1: sì, lo so, però già all'epoca c'è stava una cosa, e questa cosa veniva spinta un po' come se eravamo veramente il primo, non era vero.
0: Quindi uno dei, sì, però uno dei, okay, uno
1: okay,
0: dei,
1: okay.
0: E quindi che accollo è, un accollo, una gioia essere un pioniere. Qua domanda introspettiva, viriamo sul bianco e nero.
1: Molto, molto bello. Non lo so, sinceramente non è né l'uno né l'altro. Certo, vedere le cose prima, no, è figo. Vedere le cose prima.
0: Un po' visionario, più che pioniere, il visionario.
1: Tipo mi dice che io questa cosa ce l'ho pure in negativo, quindi riesco a distinguere quando le cose cominciano la parabola discendente.
0: Sì.
1: Non mi chiedete di fare sta cosa, perché
0: no, infatti stavo per dire chi è che sta discendendo, però poi diventa problematico, roviniamo i rapporti con
1: casino,
0: la gente. Andiamo avanti.
1: E questa è parte però di questa cosa, ma io, cioè, di nuovo, è che sono sempre stato un bel paraculo e circondato da altri paraculi, quindi fondamentalmente
0: hai prosperato come
1: paraculo. Ma parlo ovviamente dei Pills, parlo di Pippo, parlo di tutti quelli a cui mi sono avvicinato per i miei progetti di questo tipo qua. E ecco, te posso dire una cosa, nei millennial abbiamo comunque vissuto una roba in cui abbiamo dovuto evolvere in una velocità incredibile, perché io mi ricordo dalla crisi
0: del 2008, sì.
1: Cioè lì è tipo, ok, da oggi tutte le regole sono cambiate,

0: tutte le regole della società, del lavoro, dello studio, dell'economia, tu non è più come prima, vai, inventa qualcosa, vai.
1: E tu nel frattempo stavi su MySpace a progettare, certo, in HTML,
0: certo, e dice no, non c'è più l'HTML, questa cosa non esiste più, basta. E la cosa bella di The Pills è che noi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo detto effettivamente con un po' di lungimiranza, una cosa che da qui in poi funzionerà, oh, ma sai che è la fine.
1: Vedi, è come il discorso che facciamo prima del battito d'ali della farfalla, che è il tornado. Creano a Wall Street la crisi dei mutui subprime nel 2008.
0: E voi ci avete
1: depirso. Incredibile. Fantastico. Ascoltiamo un pezzo di Pippo Solo. Ridatemi l'hit pop dallo splendido disco Ok Computer, però trap del 2019.

0: E rieccoci con l'hit pop di Pippo Solo. Questa è Wunderkammer, non è Noname Radio. Io sono Giada Arena e sono qui con Matteo Corradini, con il quale sto ripercorrendo gli ultimi 20 anni
1: Mamma
0: dei
1: mia, gags,
0: gags su internet, di gags.
1: ma anche per quel evento che abbiamo fatto insieme, che appunto univa comicità e internet, a me mi hanno definito come oggi internet comedian. Che comunque sia un titolo
0: È
1: clamoroso.
0: molto bello Internet
1: Madonna, ma
0: Comedian. Mazza,
1: infatti,
0: su LinkedIn l'hai messo?
1: oggi original gangsta internet comedian.
0: È
1: Cioè, ammazza,
0: vero.
1: zii, cioè, bellissimo. Se
0: Bellissimo.
1: presente, troppa stima del mio ruolo
0: The OG
1: all'interno della storia.
0: giullare del web.
1: Ma è una cosa comunque però molto lusinghiera per me, molto lusinghiera.
0: Fossi in te, farei
1: Mo metterei, sì,
0: una lapide, un
1: definito.
0: biglietto da visita, valuta tu. E tra l'altro, una cosa che ti volevo chiedere.

0: Però, perché tu, appunto, come ti introducevo all'inizio con grandi sviolinate, mi sei anche autore e sceneggiatore per altri e per altre cose. E hai scritto dei prodotti molto belli, tipo una pezza di Rondini.
1: Certo.
0: E, ah, beh, per esempio, tu adesso stai collaborando con Dito nella Piaga per il suo disco Miss Italia. Oggi, se non è uscito un nuovo video vostro.
1: Sì. È stata una cosa veramente figa perché. Lei è venuta da me a dirmi: guarda, io vorrei fare delle parti comedy recitate che poi saranno usate nei video sui social. Ed è, sono rimasto molto colpito del fatto che lei comunque fa la sua musica, la sua roba, e poteva tranquillamente fare a meno di questa cosa, no? E invece ha
0: preferito far ridere.
1: Sì, è incredibile, è figo. Cioè, mazza. Cioè, comunque un'artista pop italiana, bella lanciata alla fine, perché insomma stanno bene. Non è necessario. Cioè, boh, capito, non è scontato che cerchi anche una roba comedy nei suoi pezzi, nei suoi video.
0: E tu, ideando un altro job title per te oggi, sei tipo il suo comedy consultant. A Milano saresti un gag consultant.
1: Sì. Magari.
0: Comedy expert.
1: Ma magari.
0: E senti, invece, vabbè, qua domanda che forse mi interessa solo a me in quanto autrice, anche per altri a mia volta, non lo so.
1: Ma fammi.
0: Però
1: ma te
0: quanto ti piace scrivere per
1: quanto
0: gli altri?
1: Quanto ti danno? Quanto te danno? Guarda
0: che magari riemetto dei preventivi. No, ti piace scrivere per gli altri? Come te la vivi questa? Cioè, come scindi la scrittura per le cose tue e la scrittura per gli altri?
1: Adesso ti dico un'altra cosa da saggio.
0: Vai, madonna, che te oggi stai qua veramente inspirational, motivational, questi tutti gli hashtag che metteremo sotto a Cyril.
1: È praticamente lo yin e lo yang. No, cioè nella tua vita professionale è tipo, cioè, devi fare tutte e due le cose, capito? Stai male. Guarda che pure se fai solo le cose che ti piacciono a te, finisci tendenzialmente a fare tutte le sere le 4 bevendo e drogandote, e comunque non te fa bene. Quindi io sono convinto che il lavoro per altri ha tendenzialmente un altro tipo di importanza, ma quantitativamente lo stesso tipo di importanza che c'ha fare le cose per se stessi. Sono due cose che si alimentano. Sai, le volte che io magari ho fatto dei programmi in cui sono dovuto stare 3-4 mesi a fare una cosa sola che magari manco mi piaceva tanto, no? Poi finivo e dicevo: mamma mia, voglio fare solo cose mie. E lì c'hai una bella spinta, capito? No? Lì sei proprio spinto, sei creativamente attivato,
0: sei più
1: attivo, perché sei stato 3 mesi a fare la muffa là dentro. Ma noi siamo fortunati perché la gente tutta la vita, in alcuni casi, sta a fa' la muffa e non ce l'ha questa alternanza che è mega salubre.
0: Sì, assolutamente. Capito? Sana, ma anche secondo me per non affezionarsi troppo, in maniera anche un po' narcisista, le cose che si fanno, lasciarle un po' andare, vederle come prendono forma in mezzo
1: d'accordo
0: alle cose degli altri. No, poi mi piace anche il messaggio contro la droga che hai lanciato.
1: No,
0: quindi,
1: ma non è
0: scrivete per gli altri, sennò.
1: No, ma posso dire un messaggio pro la droga, per drogate.
0: No, è servizio pubblico.
1: Vabbè, ma diciamolo, per drogate devi essere vivo, se te droghi troppo non puoi essere vivo. Quindi è controproducente con la tua voglia di drogatte, cioè cerca di drogatte ma rimanendo vivo, cioè comunque rimanendo abbastanza
0: riduzione
1: sano da
0: del danno,
1: esatto, abbastanza sano
0: usciamo
1: da potete continuare a drogare, questo lo diciamo a
0: lo
1: casa
0: diciamo.
1: Tranquilli,
0: riduzione del danno molto importante, scrivere per gli altri e mettere delle fatture, anche questo comunque gradito,
1: perché
0: a volte
1: specie quando ti sei comprato casa ancora di
0: graditissimo,
1: più
0: graditissimo, cioè le rate del mutuo, mamma mia che gioia
1: si
0: infinita da sua ruba,
1: sia importante,
0: sia carina, sia sempre carina.
1: Bene. 4 volte l'anno.
0: Perché io ho pure l'IMAIE, c'ho tutte, perché io c'ho pure attrice. Vabbè, ma questo
1: mia,
0: proprio è un altro discorso. Però io li dichiaro tutti. Un saluto. Ma hai detto così, sembra che te ne dichiari. Però.
1: No, ma io pensavo che te stai attaccando al disco a quello che ho detto io prima. Al contrario, te
0: li dichiariamo
1: okay.
0: Tutti.
1: No, pure io purtroppo li dichiaro tutti.
0: Con i soldi nostri, probabilmente adesso c'è un padiglione al Bambin Gesù di Roma che ci devono intitolare con tutti gli F24.
1: E invece, semplicemente, li usano per pagare le pensioni alla popolazione anziana d'Italia, che è tipo sopra il 70%.
0: Che tu dirai, pure loro hanno diritto, ma ce l'hanno. No, basta, controverso. Andiamo avanti con un pezzo di una queen totale che si chiama Contessa Astuto, e nonostante il nome non è italiano, è di New York. Rain in Ratchet.
1: Fighissimo, non la conoscevo, non so. Vedo solo la foto, già mi piace.

0: Contessa Astuto, della quale io, e mi permetto di dire anche Matteo Corradini, siamo fan da oggi.
1: Beh, molto molto interessante. Pensa che quando ho visto il titolo pensavo a un progetto parallelo di Niccolò Contessa, ma poi mi sa di no comunque. Ma poi è un'altra roba. No, però figa, interessante. Mezza metal pure, mezza noise, mezza emo.
0: Ma mi piace. Grande contessa che non è Niccolò, che resta con pronomi he, him.
1: Esattamente, al contrario di forse Contessa Studio, i cui pronomi non sappiamo,
0: ma
1: o li sappiamo.
0: Potrebbe essere un CR, un dei dem, uno
1: scidei. Secondo me un dei dem, sì.
0: Un dei dem.
1: Potrebbe.
0: Poi verifichiamo.
1: Toto pronomi.
0: Molto contemporaneo.
1: Certo, certo.
0: Ma andiamo avanti, perché poi un'altra cosa che mi interessa da te, proprio perché stiamo qui a bazzicare mondo metal, mondo emo, mondo cose, è anche il fatto che tu vieni e ancora bazzichi, è onore del vero, tutta una serie di mondi sottoculturali le glorie emo, scrimo, che non so se ancora c'hai brutto problema.
1: Certo, voglia.
0: Emo, scrimo, sì, i videogiochi indie.
1: Il problema è che a me mi piace troppo internet.
0: Dici che è internet,
1: ma
0: è
1: certo
0: il problema.
1: No, non è un problema, anzi è la soluzione. No, certo, poi qui c'è tutto un discorso di bulimia che sta veramente colpendo fortissimo la generazione Z, e per cui c'è un flusso totale di contenuti continuo a cui cerchiamo, poi pure io che non sono Gen Z, ma anche io ne sono vittima, cerchiamo di fruire continuamente, guarda, facce caso. Cerca di fare un calcolo delle ore al giorno che tu passi di fronte a uno schermo. Paro mi nonno di questa cosa,
0: vero,
1: veramente. Però sì, ma letteralmente quando apro l'occhio e quando li chiudo.
0: Valgono tutti gli schermi, computer, gli televisore. Madonna, sarà tipo
1: 14 ore, sì veramente.
0: 7 ore secondo me, lavoro. Sì.
1: Oppure quando guido non lo faccio. Ma
0: giusto, perché sei obbligato.
1: Sono un motorino, tra l'altro, non lo potrei proprio fare.

0: Però sì, ecco, quando noi avevamo 17-18 anni, quando cominciò questa china, questa wave, a noi ci sembrava vero, cioè il fatto che io mi potessi scaricare un disco in 20 minuti era una
1: Sogno.
0: roba anche, cioè io c'erano dei dischi pop punk di quando ero pischello che me li dovevano a comprare a Londra, cioè io mi dovevo recare a Londra per comprarmi un disco, cioè capite, nel senso, e, cioè, quindi noi siamo stati proprio. Io stavo e sto in fissa. Certo è che ci cominciamo a rendere conto che il martellamento costante di contenuti non è manco sano poi per la fruizione dei contenuti stessi, perché non ne fruisci veramente,
1: Sì, no,
0: cioè,
1: ma poi
0: capito?
1: soprattutto questo discorso della sottocultura che ti facevo è anche perché io oggi ho la sensazione che le sottoculture, diciamo, conosciute comunemente col concetto novecentesco di sottocultura, è proprio impossibile che sopravviva oggi.
0: No, penso che qualunque sottocultura, diciamo che il passaggio da sottocultura a cultura mainstream è più veloce, molto più veloce, estremamente più veloce, ma la sottocultura c'ha comunque ancora della roba figa su internet che io vedo solo su internet che non vedo nella realtà, per fortuna, perché
1: Sì.
0: comunque è giusto che rimanga così, è giusto che rimangano sottocultura, perché tendenzialmente la sottocultura, cioè la cultura si nutre di sottocultura e viceversa, cioè nel senso sono due ambienti che si influenzano a vicenda, come il mainstream e l'indie, ma in tutto, ma pure nella musica,
1: Sì, è
0: cioè
1: vero.
0: tendenzialmente è questo. E poi questo può anche creare dei cortocircuiti interessanti, come Tony Pitoni, ad esempio.
1: Che se ci pensi che veramente da quando è passato da underground mainstream al palco
0: Ma
1: di
0: sono passati
1: Sanremo,
0: 3 mesi,
1: tre
0: raga, ma com'è
1: mesi, sì.
0: possibile? Ma infatti io, guarda, spero, Tony Pitoni, se mai sentire questa cosa, occhio a non bruciarti, perché
1: Non
0: sennò
1: ti
0: te se
1: bruciato,
0: magnano vivo, sì.
1: sta
0: Questi
1: attento.
0: impazziscono, te fanno condurre Sanremo, l'anno dopo non te se inculano mai più, non lo fa.
1: Fai mina, sparisci.
0: Sì, sparisce,
1: Fai mina,
0: fidati.
1: tanto non ti riconoscono, che cazzo ti frega. Ops, ho detto una parolaccia. Andiamo avanti con un altro pezzo che è Me and My Skate dei Selton. E poi torniamo per dei saluti. Vabbè, comunque,
0: Esatto, e delle
1: e un
0: cose.
1: ultimo pezzo. Vabbè, così, premessa, a tra poco.

0: Bentornati in diretta. Oddio, oddio, Matteo, non morì. Matteo sta tossando. Il bello è la diretta.
1: Eccomi.
0: Io so fare la manovra di Heimlich, se vuoi.
1: Non ti preoccupare.
0: Qua lo dico, metti che serva a qualcuno, mi chiamate. Ho fatto il corso di primo soccorso. Tu l'hai mai fatto? È importante.
1: Heimlich, pensavo fosse un nazista. La manovra dei
0: Himmler.
1: È un generale nazista che parcheggia. La manovra.

0: ancora di Heimlich.
1: Beh, io direi che oggi più di così non possiamo fare, Matteo.
0: No, dai, chiudiamo sta puntata. Stavolta fatto,
1: io più di così veramente ho detto pure le parolacce.
0: Sì, ma sì,
1: veramente, dai. Speriamo, dai. Quindi io, prima di mettere l'ultimo pezzo du jour, che è Miguel di Pippo Solo.
2: Beh, posso dire, è un pezzo che proprio un pezzo che parla

0: dire.
1: Quindi ve lo introduciamo così, insomma, invitiamo all'attenzione soprattutto i docenti di lettere e filosofia. E, no, io volevo ringraziarti per appunto questo sequestro lampo a cui ti sei prestato oggi. E c'hai qualcosa da promuovere, i tuoi prossimi progetti, così capitalizziamo la tua presenza.
0: I miei prossimissimi progetti sono, sto collaborando con Pippo, sono la sua eminenza grigia, e insomma farà un live incredibile, farà un tour in tutta Italia, venitelo a vedere, ogni tanto ci starò pure io. E poi comunque, sempre per non dimenticare Ciampino, il caro Diego Sacchetti, che salutiamo, ha un gioco in uscita con Morbidore, quindi lui e Giuseppe Longo, ispirato a Morkborg, che è un gioco di ruolo svedese pazzissimo, andatevelo a vedere, è inutile che ve lo spiego, googlate Morkborg, bella,
1: grazie mille, buona serata, ci sentiamo noi domani alle 6:30 con 10 nuove uscite che speriamo siano belle, perché venerdì scorso insomma non è andata tanto bene. Vi saluto con Miguel di Pippo Solo e buona serata, questo era Wunderkammer.
2: Sì, e pare che la mia piacciono, che sono cresciute insieme, lo so di, e comunque sto qua davanti a scuola, sto per poco.

I pull up, like, how you pull up, baby?

0: sa.
1: Se sogni di strada 2008 Milano Spritz, Genova nel posto, raga.
0: È un viaggio verso la consapevolezza, che è il metro di misura della coscienza. Nell'apparenza stavo perdendo la mia essenza. Il diavolo mi

torno, ma la faccia è sempre clean. Fredda come le collane che ho al collo, però con te mi sciolgo come ghiaccio sul fondo. E da bollino rosso film horror, se ti mando il buongiorno apri la foto baby cheese.

0: Magnetica.
1: Pronto? Ah, ciao.

flexo. Fare sta roba non ha prezzo. Quanto cazzo sono fresco. Hai riconosciuto il sugo e lo apprezzo.

0: anche se dice basta.
1: Guarda come flexo, fare sta roba non ha prezzo. Quanto cazzo sono fresco, hai riconosciuto il sugo e lo apprezzo.

Era 24, ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

una roba proprio capovoltaggio solo tu, perché sono cose che danno succedere a Dio in maniera peculiare, cose particolari, perché tu queste cose.

tanto ed io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze, non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe, ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia, e quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

scivolare, scivolare sui miei fianchi. Quel bacio in via del coronario che per te son corso e poi ricorso a ripari.

0: con i gesti riflessi.
1: Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

0: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: dischi fa sì che mi capiscano,
1: fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

0: Hey, I thought it was all over.
1: What's up, Dolce?
2: Hey, girl.

0: Zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo,
1: sì.
2: È assurdo questa roba.

settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

ora siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

corro veloce, dritto in un muro. Il mio unico faro tra mille porti in un mare sicuro. Non ti lamenti, nemmeno un pianto. Non piange d'amore che ha un cuore di ferro e nessun rimpianto.

0: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Io ho stuprato questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere e succede presto, come se fosse conveniente, però poi non serve a niente.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: mon amour.
1: Shock 9 Radio.
2: Lo dico raga, stiamo per cambiare il gioco.

pezzi ma non c'ho pezzi raga. Faccio le economie di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita indecisa. Al cielo a cogli la chiami Letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osco ok. Movimenti faccio tarantelle, certi giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa,

0: Benvenuti e benvenute a Babes, io sono Nicole Rossi.
1: E io sono Federica Zacchia. Allora, Nicole.
0: Allora, Federica.
1: No, oggi sono molto molto felice.
0: Perché Federica?
1: Perché l'ospite che sta arrivando è un ospite per me molto speciale.
0: Mm-hmm.
1: Quindi come sempre ci tengo a presentarlo io.
0: Okay.
1: Comunque ormai con le puntate ho preso questo
0: presenti
1: ruolo.
0: Presenti sempre tu gli ospiti perché sono tutti amici tuoi. Poi,
1: tutti esatto. Esatto.
0: C'è una rubrica invidiabile,
1: esatto.
0: Federica.
1: Allora, per presentare quest'ospite ho portato un gadget importante. Perché oltre ad essere un'attrice straordinaria,
0: è anche una persona brillante, evidentemente.
1: Allora, il primo periodo che l'ho incontrata mi ha fatto subito scoprire una cosa importantissima, cioè i brillantini. Allora, lei ogni... Tieni.
0: Grazie Federica.
1: Ogni festa, ma guarda, da quello più importante a quello più cazzone, lei si riempiva di brillantini.
0: La immagino a fare il TED Talk tipo con i brillantini in fronte.
1: Esatto, quindi adesso noi con questo fantastico gadget che ci metteremo...
0: La andiamo a presentare.
1: Quindi, signore e signori...
0: Una ragazza brillante, Carlotta
1: Antonelli! Buonasera!
0: Ben arrivata!
1: Ecco.
0: Beh, a questo punto ti riempi pure tu di brillantini.
2: Scusate, ma dove devo guardare?
1: Amore,
0: tu guarda noi, così non puoi sbagliare.
1: Noi...
2: Mi è piaciuto molto questo.
1: È vero?
0: Scusa,
1: aspetta,
0: ma tu te li stai
1: mi sono
0: mettendo
1: volati.
0: Bene? Io li stavo mettendo in maniera grossolana e imbarazzante.
1: Allora, io e Carlotta ce li mettiamo sempre un po' qua con l'occhio.
2: Sì, diciamo
1: che
2: questa è la zona
1: eyeliner, capito?
0: Metteteli anche
2: importante,
0: a me.
2: Importante questa zona qui.
1: Vai.
0: Tu come accogli l'ospite che mette
2: però mi piace come l'hai messo.
0: È carino, perché non
1: sì,
0: ci vedo.
2: Infatti posso dire, aggiungerei questo.
1: Certo. Fare tutta la puntata così è una scelta importante.
0: Certo, perché è tipo un ASMR,
1: però...
0: capito? Cioè su com'è?
2: Bello, bello.
0: Come stai?
2: Non male. Voi?
0: Beh, guarda.
1: Tra l'altro,
0: meglio prima.
1: Aspetta. Questa è una pratica che si fa tendenzialmente in macchina, no? Perché...
2: Sì, certo. Nel modo più scomodo possibile.
0: Rigorosamente
2: sennò...
0: di corsa.
1: Sì, sì, sì.
0: Bello, ci esco questa sera.
1: Però
0: grazie.
1: È una cosa proprio che mi ricorda Carlotta. Cioè, ogni volta che ci sta un evento, una cosa... Ma... Dagli eventi pure più importanti anche le cose, sì, una festa.
0: Andare,
2: ma posso
1: Fateca.
2: Pure io?
1: Certo.
0: Certo, devi.
2: Bello.
0: Ma tu l'hai visto mai il nostro podcast?
2: Sì, certo.
0: Allora saprai la nostra domanda di rito, tratta da Dirty Dancing, nessuno ci mette in un angolo. Ma tu li sei mai sentita, a parte adesso, in questo momento?
1: Adesso rispondere a questa domanda,
0: certo.
1: Di brillantini.
2: Io? Sì, mille volte.
0: Tipo?
2: Beh, tantissime volte. La cosa divertente è che mi ci sono messa io da sola, diciamo. Quindi questo è fantastico.
1: Questa è una risposta comunque
2: però...
1: simile. Quasi tutti gli ospiti alla fine dicono questa cosa.
2: Ah,
1: che è una cosa interessante, però è vero.
2: Sì, sì.
0: Beh, forse l'angolo quando ce lo costruiamo noi è un nonché di più familiare.
2: Ma
0: non
2: è
0: lo so.
2: Anche difficile non stare in un angolo. Cioè, quella cosa, no, che dici, ti sei mai sentito in un angolo? Sì, come se fosse una cosa... negativa, però poi quando non sei nell'angolo, come stai veramente? Cioè, come ti senti?
1: Anche
2: non
1: perché,
2: lo so.
1: Esatto. Anche perché secondo me stare in un angolo, e questa è una cosa, secondo me, adesso che abbiamo inanellato una serie di episodi, ed effettivamente è una risposta che ci hanno dato tante persone. Cioè, è vero che stare in un angolo poi non è per forza una cosa, un momento negativo, ma anche il momento proprio precedente invece rispetto a
0: al grande lancio.
1: Ah sì,
0: ma anche perché penso per tutti noi che facciamo un lavoro così esposto, no? Ogni tanto ci si sente proprio il bisogno di rientrare nella propria tana.
2: Beh, sì,
0: di stare un po' nell'angolo prima di tornare alle luci della ribalta.
2: Sì.
0: Quindi il tuo angolo comunque lo vedi comfort,
2: sì,
0: non
2: sì.
0: Un angolo tetro.
2: No. Mi piace il mio angolo.
0: Nei
2: sì, è molto carino, carinissimo.

0: Allora, sono andata a cercarmi un po' di cose che ti riguardano, cioè che possono essere ricollegate a te. Che io adesso sono a 5 cose. Ora io te le dirò una alla volta e tu mi farai una lista alla cieca, dalla, diciamo, preferita alla meno preferita, da quella che ti rappresenta di più, quella che ti piace di più, a quella meno, di queste cose. Vado con la prima.
1: Vai.
0: Supermercati. Innanzitutto perché? Perché ti
1: Allora,
0: rappresenta, perché? E poi che numero gli diamo?
1: quindi gli altri non
0: Non lo sai, te le
1: lo
0: sai
1: so.
0: dopo, è alla cieca.
1: Ok. E
0: Tutta sorpresa.
1: supermercati, perché supermercati, io tipo nel 2018 ho iniziato ad avere dei momenti in cui avevo un po' di attacchi d'ansia a un certo punto e mi sono accorta che andare nei supermercati, soprattutto la sera, quindi quelli aperti H24 quando non c'era nessuno, era il modo migliore per sentirmi meglio. Cioè, entravo ed era tutto per me e il fatto di stare lì, tipo anche un'ora a camminare in mezzo agli scaffali con tutte queste cose, leggere molto attentamente le etichette di ogni prodotto, comunque era per me un modo di, non so, cioè uscivo che mi sentivo meglio, quindi questa cosa dei supermercati per me è stata una scoperta assurda perché proprio io andavo apposta sul mercato sotto casa, magari non compravo niente, però, oh, però funzionava.
2: Ma io la
1: Questa
2: capisco
1: cosa,
2: assolutamente,
0: pensa che non la sapevo
1: però
0: questa
1: la
0: cosa. Io la
1: sera, di giorno
2: capisco.
1: non era, cioè le persone. Proprio supermercato, sera, sei da solo e ti fai il tuo. Quindi
0: Ogni
1: sì.
0: quanto vai a fare la spesa?
1: Ma io spesso, però anche quando non la faccio mi capita di entrare, eh. Tuttora mi capita che
2: Sei la passeggiata
1: io
2: così.
1: entro
0: La pazza dei
1: e.
0: supermercati.
1: Sì.
0: Tipo, mi
2: Carlotta,
0: immagino
2: ma dove
0: quella
2: andiamo
0: al
2: stasera? Al
0: bancone. Ecco,
2: supermercato.
0: è arrivata la pazza del supermercato. Adesso c'è
1: No,
0: Carlotta che
1: ma.
0: gira per il supermercato.
2: Quelli che
1: Giuro
2: vogliono
1: che.
2: chiudere.
1: Vi giuro che la sera è veramente piacevole.
2: Vabbè,
1: Cioè, è
2: stasera
1: una
2: sappiamo
1: cosa
2: che fare,
1: proprio.
2: dai.
0: Vabbè, che numero gli diamo al supermercato?
1: Allora, non sapendo le altre, boh, butto un numero 3, dai, mi
0: Vai,
1: faccio
0: che è un.
1: sorprendere.
0: Esatto. Vabbè, procedo. Pranzi di famiglia. Quindi anche un po' famiglia.
1: Sì, certo, allora, i pranzi di
0: Allora,
1: un po' famiglia.
0: metterei
1: No,
0: 10,
1: no, no, i
0: ma
1: pranzi
0: so
1: di
0: che sono
1: famiglia.
0: 5.
1: No, no, i pranzi di famiglia sono bellissimi per me, sono stati dei momenti molto significativi nella mia vita perché i pranzi di famiglia a casa mia erano dei pranzi dove o usciva la verità di tutte le cose e quindi succedeva il delirio,
0: Vabbè,
1: oppure
0: perché spieghiamo che c'è una famiglia
1: una famiglia
0: numerosa.
1: numerosissima, siamo tanti fratelli, mia madre, poi c'erano sempre amici che venivano, insomma, tavolate enormi anche durante la settimana, così un martedì,
2: Un martedì
1: capito? Un
2: qualunque.
1: martedì poteva diventare, non so, la fine del mondo. Ecco, questa era una cosa che però sempre che ci sorprendeva tutti quanti, quindi i pranzi di famiglia tuttora a casa mia sono questo, cioè possono essere meravigliosi e piacevoli o può succedere veramente di tutto, però che si risolve alla fine, cioè sono sempre delle cose che. E poi noi amiamo il cibo, cioè noi abbiamo questa cosa che il cibo è sacro per noi, ma in un senso proprio che siamo cresciuti con questa cultura del cibo che è sacro, quindi ci piace proprio cucinare, ci piace mangiare bene, il momento di quando si mangia è un momento importante, ma non in un senso serio, ma proprio cioè se mangia con le mani, cioè è
0: Sì,
1: tutto un
0: sì.
1: rito che incornicia un momento che per me è molto significativo.
0: Però è vero, anche quando magari cioè, ci dice venite a cena da me,
2: Mangia con le
0: che.
2: mani.
0: Ah, sì, vabbè, certo, mangia
1: Questo
0: con le
1: è
0: mani
1: proprio.
0: così, col riso proprio. Però è vero che quando vai da Carlotta c'è sempre lei che si fa le cose carine, compra la cosa buona, te la
1: Sì,
0: fa
1: sì.
0: fatta, il patè è fatto buono da lei, le cose. Cioè, in questo è vero che ci mette tantissima
1: Cioè,
0: cura.
1: la cosa è tipo, io ho una brutta giornata, oggi farò una focaccia con le cipolle. Cioè, io
2: Wow,
1: metterò
2: mi
1: in questa
2: piace.
1: focaccia
2: Sì,
1: tutta la mia
2: tutta la mia
1: frustrazione della
2: rabbia. E
1: giornata e dovrà uscire bene, perché sennò succede un casino. Cioè, fondamentalmente questo è.
2: poi a maggior ragione che è una brutta giornata, io chiamo i miei amici la sera. Cioè, se ho una brutta giornata, la sera devo fare cena con tutti i miei
0: È
2: amici.
0: vero, pure tu ce
1: Sì,
0: l'hai questa
1: questa è
0: cosa della cucina.
1: una cosa.
2: No, qui io non cucino. No, no, no, adesso mo si aspetta, la invito a casa e gli faccio la focaccia con le cipolle. No,
1: No, no,
2: non
1: ma.
2: sono molto pratica, però mi piace fare le tavolate enormi, ordino. Io
1: No, no, ma è
2: ordino.
1: bellissimo mangiare insieme, è
2: Sì.
1: stupendo. Comunque io ci dormirei in cucina, è la mia stanza preferita della casa in assoluto.
0: Bello, questo mi piace molto, però quindi che gli vogliamo mettere a pranzi di famiglia?
1: Cazzarola, qua ti direi. Dai, metto due, dai. Perché
0: Metti due, beh, ottimo.
1: comunque mi piace tanto.
0: Poi, gatti.
1: Che domandaccia, Dio mio. Vabbè, che dire, che sono una gattara, si sa. Poi.
0: Allora, Carlotta, la pazza del supermercato. La gattara. La pazza del 39 sbarrato. Sì.
2: Le tavolate.
1: No, no, gattara sì, mi sono ritrovata a un certo punto da sola con tre gatti, non è stato facile. E, ora ne ho uno, che comunque è un gatto particolarissimo, cioè l'unico gatto che io conosco di tutti i gatti che comunque è un cane in realtà, perché mi sta appiccicato tutto il giorno, è stupenda, l'amo, e i gatti sono i miei animali preferiti, e che dire.
0: Cioè sempre, quando sempre vai da lei, sempre la questione è quando citofoni, apri la porta, tu che arrivi, devi poi rincorrere 2 ore il gatto, sì. Scappa, lei comunque apre la porta per te che arrivi, ma il gatto scappa, che io gli vorrei dire, ti so, tieni chiuso fino all'ultimo, poi io mi infilo così, perché almeno non perdiamo mezz'ora per cercare sto gatto che...
2: Ma sai, ho scoperto che i gatti a volte cambiano anche padrone, tipo, cioè che se tu gli lasci aperta la porta e vedi che spesso vanno dalla vicina, vuol dire che vogliono cambiare casa.
1: Sì, questo mi è successo con uno dei gatti che avevo prima.
2: Traumatico.
1: E però sai, io passavo molto tempo fuori, quindi poi quel gatto non era proprio mio, quindi a un certo punto, insomma, ha scelto lui con chi voleva stare, va bene così. No, questa gatta che ho adesso, sì, è vero che esce di casa, però torna. E io un po' mi ci riconosco comunque nel carattere dei gatti, il motivo per cui mi piacciono è che sono degli animali che molto si fanno un po' i cavoli loro, tranne la mia, a questo punto mi viene da dire, vabbè. Però sì, sì, è un animale che amo molto.
0: Quindi che ci mettiamo? Allora, hai...
1: Però mi gioco il primo posto così.
0: No, il primo posto, tra l'altro, io so dove lo dobbiamo mettere, quindi no.
1: Cavolo.
0: Dai, hai fatto un 3 e un 2, i gatti gli possiamo dare un...
1: Che dolore, che 4. Dolore. Gli do 4, però mi dispiace.
0: Gli dai un 4, 4 più.

0: 4 fa di voto.
1: E che comunque sì. Io con 4 più ci ho campato una vita, è un ottimo voto. 4 più. Ok, vado avanti. E abbiamo Sicilia barra nonni.
2: Che bello. Qua questo...
1: ce lo metto io qua il voto, perché io sono andata ospite. Io ho sì, sì, per varie
2: benvenuta.
1: Estati.
2: Sì. Beh, che dire, appartiamo i nonni, però quel posto rappresenta per me un po' un'altra parte della mia persona, quindi ci sono cresciuta, è stato un luogo che sicuramente mi ha molto fortificato, anche a livello di cose che ho visto quando ero piccolina. Comunque mio nonno è un pescatore, quindi c'è questa vita molto autentica, cioè comunque che ne so, io prendevo... mi dispiace dirlo, però lui è un pescatore, non ci sono allevamenti, non sono cose brutte, che ne so, lui prendeva questi pesci molto grandi e mi capitava a me di prendere il cuore in mano, cioè insomma sai queste cose con cui cresci un po' che ti fanno
0: sì,
2: strano, però se ci cresci queste cose comunque un po' ti fanno venire, come si dice,
1: sì sì sì, un attaccamento anche a...
2: sì sì, ma ti fanno avere un po'... cioè, ecco, non ero una bambina che si schifava delle cose, perché comunque lì ne ho viste tante e sono un po' cresciuta così, diciamo, nella...
0: selvaggia.
2: Sì, un po' selvaggio. Sì. Quindi quello è un po' il mio mondo selvaggio che io proteggo tanto e che... a cui non posso assolutamente rinunciare.
1: Per esempio quello che dicevi sui pranzi, ecco, io se ho un ricordo della Sicilia e di casa dei nonni di Carlotta è proprio questi pranzi che c'è la mattina, il nonno va a pesca e si mangia quello che ha pescato il nonno,
2: sì,
1: e si sta tutti a tavola ed è vero che c'è questa roba, adesso non voglio fare
2: no, ma
1: la famiglia degli
2: dire,
1: indigeni che stanno così a mangiare,
2: no, no.
1: Però no, perché sennò
2: certo, cioè,
1: esce fuori un racconto di Carlotta.
0: Posso dire una cosa? Io ho cucinato il salmone prima di venire. Ho le mani che puzzano di salmone.
1: Però capito,
0: non so, ve la volevo dire.
2: Cioè, sì, sì, che poi il salmone lì chiaramente non esiste.
0: Io ho lavato le mani, ancora c'è. No, non te lo fa.
2: No, fammi faccio, sentire.
0: Confermi.
2: No, poteva essere molto peggio.
0: Meno male.
1: Però c'è un mondo, quello della Sicilia e dei nonni, che io ho vissuto e che, cioè, se non metti al primo posto,
2: no,
1: marzo, me ne vado.
2: Al primo posto, lo devo mettere al primo posto. Cioè...
1: anche perché, dai, contro il supermercato.
2: No, stupendo, stupendo. Primo posto.
1: Primo posto. Allora, a questo punto il prossimo è una cosa che però di cui abbiamo già parlato, che era il cibo, quindi lo cambiamo e mettiamo però tipo il tuo lavoro. Cioè, mo però tanto gli dai il quinto posto.
2: Che mi vuoi chiedere?
1: Eh?
0: Ora si
1: no,
0: gira.
1: Tipo la recitazione, cioè che ne so, questo mondo. Tanto gli dai comunque il quinto posto.
2: Che ti posso dire? No, fammi...
1: cioè che rappresenta per te, che cosa...
2: Allora, la verità è che io non ho una risposta seria a questa domanda. Cioè, non esiste. Nel senso, non c'è nessun significato particolarmente, diciamo, profondo, oppure per forza... io a 30 anni continuo a chiedermi perché faccio questo lavoro. Ancora non lo so. Questo lo posso dire.
0: Che forse è proprio per questo che lo fai ancora, no?
2: Io non lo so.
0: Perché.
2: Cioè, capito? È una domanda che sicuramente mi mette un po'... cioè, non...
1: no, no, è così per completare il puzzle, comunque, cioè, di una serie di cose che fanno parte di te. Da una parte ci sta pure il tuo lavoro, che comunque fai molto bene e con grande passione. E quindi, cioè, si becca un quinto posto,
2: no,
1: però...
2: ci tengo tantissimo al mio lavoro, sicuramente. Quello che posso dire è che... più vado avanti, più cerco di prendere meno sul serio tutto, cioè anche me stessa nel mio lavoro. E questa è una grande cosa, secondo me, perché inizio a capire sempre di più quanto sia un gioco questo lavoro, ma a livello proprio di interprete, no? E questa è l'unica cosa che mi viene da dire sul mio lavoro, perché poi ci sta tutta dietro tutto un sacco pieno di, chiaramente, difficoltà che uno si può vivere, insomma, tutta la parte negativa, ma anche quella positiva, tutta la parte emozionante di quanto uno ci tiene, si sveglia la mattina e tutti i giorni si... cioè, chiaramente c'è tutto un mondo dietro il significato che ha per me, però ci tengo a dire che per me è stato importante capire a 30 anni che in fondo è un gioco questo lavoro e bisogna prenderlo come tale, perché poi prendersi troppo sul serio alla fine non... a me non mi diverte.
1: Sono d'accordo e ti rispecchia molto. E poi una cosa che no, è vero, no, è vero, perché conoscendola anche in varie fasi della sua vita, questa è una fase molto più consapevole, secondo me, di tante cose, tra cui il tuo lavoro. E quindi purtroppo si becca un quinto posto, perché invece era un'ottima
2: peccato,
1: risposta.
2: Peccato, sì, era...
1: E tra l'altro, cioè,

0: Lei, vabbè, cioè tutti i suoi fratelli, la cosa divertente è che lei, tutti i suoi fratelli, c'hanno tutti qualcosa di artistico. Lei c'ha la recitazione, però Agnese suona,
1: Anche mio fratello sta
0: tuo
1: iniziando un
0: fratello,
1: po'.
0: cioè sono tutti super artistici. E quindi io
1: Sì.
0: dico sì, il tuo lavoro sì, però comunque c'è una parte artistica che proprio voi di famiglia ci
1: Sì,
0: avete
1: è
0: spalza
1: vero, è
0: così, cioè come se
1: vero.
0: vi hanno lanciato delle cose, suonano, cantano. Ma il violino, Agnese è bravissima, Bianca anche.
1: Beh, sì, i miei hanno molto un po' tramandato. Loro, i miei sono stati due fotografi per tantissimi anni, quindi siamo un po' cresciuti in questa specie di mischione anche di una vita molto disordinata nel privato con i nostri genitori che sono stati un po' ragazzini anche da adulti, quindi questo è stato sì, contro per tutte le cose, però è stato un pro perché ci hanno veramente molto tramandato la libertà e anche il gioco e anche tutta questa parte un po' astratta delle cose che noi proteggiamo e veramente è una benedizione per come la vedo io.
2: È vero, e si tende sempre piano piano a perdere di più, a vedere le cose astratte per quello che
1: Sì, un
2: sono e
1: po'
2: non cercare
1: sì.
2: sempre il tangibile. Molto bello.
0: Allora, ti faccio a questo punto il recap. Abbiamo al primo posto i nonni e la Sicilia, al secondo posto i pranzi di famiglia, al terzo posto i supermercati, al quarto posto i gatti e al quinto posto ci mettiamo così la recitazione, l'arte, la tua arte.
1: Vai, la mia arte mi piace perché non si sa bene che cos'è.
0: Così, quella
1: Così,
0: manciata
1: una
0: che ti hanno
1: cosa un
0: dato a
1: po'
0: te,
1: vaga.
0: che ti è arrivata a
1: Dai, ci
0: te.
1: sta.

0: Allora, 5 sono le parole che hai selezionato a Federica e 5 sono le W del giornalismo anglosassone, che sono il modo con cui io cerco di scoprire di più della tua storia, e sono what, who, when, why
1: e where.
0: Where. E comunque me ne perdo sempre una. Cominciamo da what.
1: I 7 nani. Poi tu li dici e poi
0: tipo
1: uno...
0: pure i colli di Roma. Io me ne perdo sempre uno per strada. Cominciamo da what. Che cosa sei? Un film, una serie, un libro, un dipinto?
2: Sono... oddio mio. Aiuto. Oddio, sono un... secondo me... Bah, mi ritrovo molto nel film, dai.
0: Ok, mi gioco il why, perché quando non mi danno una motivazione io lo voglio sapere, perché?
2: Lo sapessi pure io, non lo so. Perché? Perché tutto è in movimento, perché cambia tutto in continuazione, non sai mai cosa sta per succedere. Mm-hmm. E il movimento di base per me è proprio un po' quello che mi sento io. Io, questa è una cosa che un po' a volte mi mette in difficoltà, però... sento che c'è sempre qualcosa che si muove e cambia, che è bellissimo da raccontare, da vivere a volte meno, cioè non sai mai cosa ti sta per succedere a te. Mm-hmm. O comunque il film mi dà un po' questa idea di movimento, di storia che non si sa come va a finire, che un'azione può cambiare un'altra reazione, quindi mi rivedo molto in questa cosa.
0: E allora ti dico, where, dove ti senti te stessa?
2: Tipo come posto ideale,
0: quello
2: tipo...
0: che preferisci.
2: Dove? Mm-hmm. Ma non saprei dove. Beh, dai miei nonni mi sento me stessa.
0: Cioè quella parte selvaggia che...
2: Totale, sì.
0: When, quando hai scelto di fare quello che fai?
2: Ma forse ultimamente, nel senso che... mi è capitato per caso e non lo volevo neanche fare, per cui è stato un po' tipo, vabbè, arrivata questa manciata, come hai detto tu, no? E io l'ho colta così, al volo, e in tanti anni che l'ho fatto mi sono sempre... vabbè, sta funzionando, io vado avanti. Però non è che di fatto ho messo una mia... non ho preso nessuna rincorsa per fare questo, per cui mi ci sono un po' ritrovata e ultimamente, negli ultimi anni... ho iniziato un po' a capire che tipo di relazione ho con questo lavoro. Per cui adesso sono un po' nella fase dell'amante, cioè sto cercando un po' di, no? C'è un po' questo rapporto così e sto capendo, quindi anche
0: se
2: momenti...
0: se ci puoi sposare, stai capendo, se la lascerà...
2: ancora è lontano, il matrimonio non mi convince mai, però vediamo. Però sì, questo.
0: Chi ti ispira?
2: Allora, ispirazione totale per me è Monica Vitti in assoluto, come personaggio che è proprio assoluto proprio. Poi un po', ma secondo me a me mi hanno sempre ispirato le donne della mia famiglia, come proprio presenze, come femminilità, come creature, un po'. Le ho sempre osservate, le donne della mia famiglia, che poi vabbè, tutte le donne in generale, però le donne della mia famiglia sono un po' come delle streghe per me, hanno comunque un'anima molto diversa tra loro e insomma, forse anche per la storia che mi porto dietro, di quello che abbiamo condiviso, sono tutte artiste particolari, le donne della mia famiglia mi ispirano molto, sì.
0: Che bello, ero incantata mentre ne parlavi.

0: È arrivato il nostro momento dove usciamo dalla profondità e iniziamo a giocare.
1: Bene.
2: Iniziamo a cazzeggiare.
0: Questo Vai. Format si chiama Domande Facili Facili.
2: Allora
0: adesso ti faremo delle domande. Allora, facilissime.
2: Adesso ti faremo delle domande molto semplici.
1: Okay.
2: Purtroppo, se non riesci a rispondere alle domande, cosa che probabilmente non succederà, diciamo, se la risposta è sbagliata, come penitenza abbiamo in supporto video un tuo video imbarazzante.
1: Oh, Gesù.
0: Che ha selezionato con molta accuratezza Federica e io non so esattamente che cosa
1: l'hai prese forse dalle chat di WhatsApp, queste cose, fammi
2: I'm
1: capire.
2: Chissà!
1: Sei una...
2: Però può essere pure che ti va bene e magari queste risposte le sai.
1: Ma perché sono così difficili queste domande?
2: Ma no, le sai, secondo me le
1: Dai,
2: sai. È
1: vai,
2: possibile che
1: proviamo.
2: Tu le sappia. Noi, diciamo, come punizione, nel caso tu non lo sapessi, questo video va, tu adesso lo vedrai sul telefono,
1: no,
2: ma in puntata
0: qui,
2: andrà.
0: Gigante.
1: Ok, va bene, c'è una clissidra che conta il tempo, cosa c'è
2: ma
1: qua?
2: Ma guarda,
1: che...
2: secondo me ti accorgi subito se la sai questa domanda, io intanto vado
0: allora,
2: a cercare domande.
0: È facilissima, ti inizio
2: Vai
0: io.
2: Con la prima.
1: Vai.
0: Che anno è stato mandato il primo messaggio SMS della storia?
1: Madonna, ragazzi,
2: un
1: ma
2: SMS?
1: Qua partiamo
2: male. Non la sai questa domanda di cultura
1: 1900...
0: generale?
2: Non mi dica se la zecca me ne vado,
1: 93?
0: Non ci credo! 1992!
2: Ammazza.
0: Ma sei incredibile.
2: Però purtroppo
1: però no,
2: però purtroppo
1: ci sono andata così vicina che veramente sarebbe da parte tua posso dire
0: aspetta,
1: saresti una tremenda.
2: Ah, ok.
0: Mazza che brava.
2: Però purtroppo sarebbe veramente un peccato, anche perché comunque
1: però
2: è errata.
1: Dai.
2: A tutti gli effetti è errata.
0: Sì, è sbagliato.
2: Quindi come primo supporto
1: Federica,
2: video, mi spiace per tua punizione, abbiamo questo video
1: Cosa?
2: Di Carlotta.
0: Io non l'ho voluto vedere, non so che tanto.
1: Ma
0: il
1: camerino bene perché io non
2: Carlotta dice che quando parla in inglese diciamo per essere
1: no,
2: credibile si deve tappare il naso.
1: La voce nasale degli americani, no?
0: No, vabbè, ti prego.
3: I'm attending. Hard attending.
0: Posso
3: my
0: dire?
3: God. Episode.
2: Però il suono è beh.
0: Scusami,
1: posso
0: però
1: dire,
2: fa, capire fa, qual è questa teoria che secondo te?
1: Perché la voce nasale, un po' no di gola così.
0: Perché cioè, va su quando parlano in inglese.
1: Un po'
2: a ridere che io ho, questo è uno, ce n'ho tanti, di messaggi, video messaggi di Carlotta in camerino che aspetta di,
1: sì, sì.
2: di lavorare.
3: I'm waiting.
1: Sì, sì, è vero, confermo.
0: Vogliamo fare una prova? Prova a leggere questa scritta tappata di naso.
3: Always late, but worth the wait.
0: È vero, incredibile.
1: No,
2: sembra addirittura che so cosa c'è scritto. Pensate.
1: Sì, è vero.
2: E invece niente. Ma puoi andare avanti con la seconda.
0: Allora,
2: ragazzi,
1: che vergogna.
0: In Titanic,
1: sì.
0: Quante volte compare la parola Jack?
1: 13.
0: Se poche volte lo chiama Rose.
2: Però mi fa
1: che
2: mi fa ridere. Che ci prova
0: che
2: comunque.
1: Ci prova.
2: Non solo ci prova.
1: Ci prova anche come se lo sapessi.
2: Ci provo con un'attitudine di chi.
0: Di chi la sa.
1: Ma
0: non è che dici una
1: ma io così che sto andando avanti capi. Nella mia vita da quando sono nata. Questo è il mio.
0: Comunque è 80 e più volte.
2: Peccato.
1: Ragazzi, non la sapevo
2: purtroppo,
1: proprio, Federica, ti prego.
2: Dovremmo mostrare un video di Carlotta. Non so quale scegliere tra i due. È molto divertente questo di Carlotta. Che fa le pulizie a casa e anche questa è una cosa molto particolare di Carlotta, le fa sui pattini.
1: Me la ricordo, me la ricordo.
2: Perché dice che è più semplice.
1: Beh, più divertente.
2: Ma stai zitta.
1: E sei pure veloce.
2: Stai zitta che è più veloce, che fai più cose con i pattini.
1: Sì.
2: Cioè è un inferno.
1: Madonna.
2: Ecco qua.
0: Ma non è vero, tu passi l'aspirapolvere.

0: comodo, ho detto, eh. No, vabbè.
1: È scioccante questa cosa.
2: Tanto avevi 12 anni.
0: 12 anni.
1: Però posso dire con quale fluidità lei si muove, no, con l'aspirapolvere e i pattini.
3: Ma vediamo se siamo più fortunati con la terza domanda, è l'ultima.
1: La vuoi dire tu, Federica?
3: No, sì. Qual è la capitale? Beh, questa la sai, dai, questa è semplice.
1: È facile.
3: Qual è la capitale del Bhutan?
2: Voglio, scusa, voglio la risposta come se tu la sapessi.
0: Certo, quello che farò.
2: Certo.
0: Qual è la capitale?
3: Sì.
1: Oh, Bhutan, dai.
0: No, che sto pensando
1: ammazza.
0: A che nome inventarmi.
3: Dai, qual è la capitale del Bhutan? Dai, la sai, il Bhutan, lo sai.
1: Dai.
0: Comunque, no, ragazze, non la so, veramente.
3: Non la vuoi neanche sapere così?
1: Dai, inizia con la T, dai, dai. Dai, dai.
3: Io vado già a cercare
0: allora,
3: il video, eh.
0: La seconda lettera dopo la T è A.
1: No,
0: no.
1: Allora,
3: no, però puoi dirla, dai, puoi dirne uno così.
0: Uno che mi invento io, perché...
3: No, è T.
0: Ma è una cosa grave che io non la sappia questa cosa,
1: ragazzi. No,
3: ma secondo te...
1: Poverina, dai, consoliamola adesso, Federica, dimmi che hai cercato le domande
3: Tirala.
1: Più difficili che potevi trovare.
0: Ma come cosa tiro? Posso inventarmi una parola che non esiste, Federica?
1: Dai, te lo dico io.
3: Chiaramente è timpu.
0: Ah, chiaramente, certo. Timpu. Perché tu la sapevi prima di cercarla questa
3: certo.
0: cosa.
3: Ma io non so qual è la capitale, capito?
0: Va bene, quindi adesso dai, fammi,
3: allora,
0: umiliami di nuovo.
3: Ultimo
0: vai.
3: Supporto sì. video.
0: Sì. Vediamo.
3: Tra l'altro, per avere questi video comunque sono stati coinvolti
0: anche altre persone,
3: amici e familiari.
1: Scusa, ma in questo in che cosa fa? Faccio una
3: allora
1: spoiler.
3: Questo video invece rappresenta il modo in cui Carlotta gestisce i gatti, diciamo.
0: Oddio, che è?
1: Ok.
3: No,
0: aspetta, eh. No, vabbè.
3: Aspetta, aspetta. E anche questo.
1: Ma dove sta il gatto, scusa?
0: Niente. Dove poteva essere?
1: Esci. Non ci credo.
0: No, ragazze.
3: E così, Carlotta, mi spiace
0: Madonna
3: perché...
0: Madonna, in quella casa.
3: Mi spiace perché le domande sono finite, vabbè, ci hai provato.
1: Erano molto facili,
0: cioè, quindi
1: comunque.
0: Queste cose, i miei estratti personali, verranno poi...
1: Uffi, la liberatoria, per favore. Che ci pensa?
0: Dai.
3: Il montaggio.

0: È arrivato il mio momento?
1: Sì. Sì,
0: allora io, perché... mani giunte perché questa volta il mio regalo, io ogni ospite che arriva gli do un regalo direttamente da casa mia, non è usato, è vissuto, è sentito, è una parte di me che regala all'ospite. Questa volta io non l'ho preparato, ma il caso ha voluto che ho qualcosa qui giustissimo per te. Un gettone per i carrelli della spesa!
2: Ragazzi,
3: ma il regalo più giusto del mondo!
0: Ecco qui!
3: Ma non ci posso credere!
1: Ma tu pensa che a te ti è andata bene, perché lei, cioè, a questo momento in cui regala agli ospiti dei regali presi da casa, cioè sono tutti usati, cioè...
3: E questo
0: questo è per te.
3: Ce l'avevi a casa così e...
0: Questo io ce l'avevo in tasca, ma perché è sempre un buon momento, cioè... per andare a fare la spesa. E oggi abbiamo imparato
1: la pazza del supermercato.
3: Ragazzi,
1: ha finalmente
3: il suo
1: oggetto preferito.
0: No, adesso andiamo nei supermercati così. Io...
3: Ragazze, ma io... mi sento una regina con questo, cioè...
1: Apre le porte del paradiso.
3: Assolutamente, grazie.
0: Ma di nulla, ma guarda.
1: E poi prima di salutarci chiediamo a tutti gli ospiti di...
4: fare un fantastico logo personale di Babes.
3: Ok.
1: Firmato e autografato.
0: Io ci metterei a questo punto anche brillantini.
3: Beh, sì, ne approfitto.
0: Non ti perde il gettone?
3: No, per carità.
0: Sia mai.
1: Ma il gettone è per tutti i supermercati?
0: Certo.
3: Beh, tutti i carrelli sono standard,
0: è internazionale,
3: no?
0: I carrelli sì, dovrebbero. E quello l'ho prelevato da Paolino, che adesso mi odierà.
1: Dal tuo fidanzato?
0: Allora, senza dire nomi delle marche, tu hai un supermercato preferito, Federica?
1: Certamente.
0: Guarda come si è attivata quando
3: no, perché sai, è fondamentale anche saperli
1: io
3: scegliere.
1: Io so benissimo, certo, anche qual è quello di Carlotta.
0: Ah, lo sai, sì? Tu me lo dici. Perché c'è una classifica comunque dei supermercati. C'è quello dove vai perché sai che c'ha comunque le offerte migliori, eccetera, eccetera. C'è quello dove vai perché c'ha le chicche. Cioè c'ha proprio esattamente quello che si piace a te. E io per avere una spesa completa devo andare almeno in 3 supermercati diversi durante la settimana. Perché ognuno c'ha una
1: veramente?
0: Roba.
1: Veramente? Sì, sì, no, sì. Io vado in una e mi basta e mi avanza.
0: È quello, che è quello più vicino a casa, conoscendo.
1: Certamente, ovvio. Che è il mio preferito per questo.
0: Pure
1: solo
0: questa
1: per
0: è una scuola di pensiero. C'è chi va a quello proprio attaccato a casa per comodità e chi invece se lo va a cercare. Io purtroppo
1: poi
0: sono
1: io
0: una
1: ci
0: di
1: vado.
0: Che...
1: Cioè sono una di quelle che non è che fa lo spesone. Cioè io faccio
0: cioè
1: la spesetta.
0: Giorno.
1: Per pranzo, perché io almeno 2
0: ti
1: volte,
0: odio. Tu
1: due volte
0: sei
1: al
0: la
1: giorno
0: mia
1: vado al supermercato.
0: No, tu sei la mia nemesi.
1: Sì, sì.
0: Io esco con 7 buste che quando ci vado da sola mi dicono come rientra, signora, non si preoccupi. Sempre un casino, infatti, quando vado a fare lo spazio. No, vabbè.
3: Ovviamente verdure solo al mercato, non c'è bisogno di dirlo.
0: Verdure solo al mercato, assolutamente. Perché...
1: Sì, no, Carlotta in questo è proprio
0: no,
1: una
0: no,
1: signora.
0: Io
3: sono pazza
0: io
3: di
0: pure,
3: questo.
0: Io mi sento proprio una vecchietta, ma è così. E poi mi piace anche l'aria del supermercato, no? Cioè io vado lì, faccio colazione con tutte le anziane, commentiamo insieme com'è la pizza di questa mattina del pizzaiolo che sta lì e poi andiamo a scegliere le verdure e loro mi aiutano sempre a prendere, perché sono negata per questo, a prendere la frutta più fresca, quella più matura. Mazza che bella!
1: Bella, io invece proprio niente. Due uova, un pezzo di pane e me ne vado felice.
0: Federica poi si fa anche truffare. Certe volte mi dice i prezzi che ha pagato, che ne so, per 2 formaggi.
3: Sbagliati, cioè.
0: Sì, sì, sì, totale.
1: Sì, sì, ma è la dura legge di chi non sa cucinare niente, quindi capito?
3: Ma no, tu qualcosa sapevi cucinare.
1: No, Carlotta. Ma io mi trovo tanto bene andare ospite a cena delle persone. Guarda, mi trovo veramente bene. Quella cosa viene così.
3: Benissimo. In vita, che poi, non so se tu ti ricordi, ma tutte le volte che ti ho invitato a casa mia vecchia a cena, non so perché succede questa cosa, ma io ti aprivo sempre in accappatoio. Ti ricordi? Io facevo la doccia appena tu arrivavi a casa.
1: Con sto turbante in testa, con la porta spalancata, col gatto che esce. No, vieni qua,
3: ma
1: vieni giù. Vedevi tu, l'hai in accappatoio,
3: cioè,
1: mi scendo io.
3: È assurda questa cosa.
1: Sta tra fila dei gatti che escono.
0: Ti ispirava la doccia, Federica.
3: Io sì, in accappatoio con il bicchierino di champagne,
0: wow,
3: chiaramente che non
0: signora.
3: Poteva mai mancare
0: che
3: perché
0: signora.
3: Cioè
1: nel bicchierino così di perché io dico sempre Carlotta è la mia signora,
0: è
1: perché
0: la signora.
1: Mi apre col turbante,
3: è vero.
1: Con lo champagne, con i vini sempre quelli biologici, quelle cose così.
0: Brava.
3: Ci tengo. Oddio.
0: Cioè, comunque ha fatto un capolavoro intanto, incredibile.
3: Lo devo firmare?
0: Certamente,
1: certo.
0: Assolutamente sì.
1: Per evitare che ci dimentichiamo, capito?
3: Certo.
0: Aspetta che
3: ecco
0: è proprio bello. Wow, è la prima volta.
3: Ma
0: che
3: per
0: sono
3: me,
0: così
3: guarda,
0: soddisfatta.
3: Ci avrei messo molto di più a farlo. Lo sai io quanto ci tengo poi a queste cazzate. Per cui, diciamo, ci ho messo veramente, sono stata veloce.
4: Però
3: ma
4: posso dire, mi sembra meraviglioso.
0: È bellissimo.
3: Brilla il giusto.
4: Grazie mille di essere stata qui con
3: grazie noi. Grazie a voi, ragazzi, siete stupende.
0: Grazie mille.
4: Noi comunque abbiamo fatto tutta la puntata con i brillantini.
0: Sì,
4: ma
0: amore. Vediamoli. Aspetta, vediamoli.
3: Io li ho messi malissimo, li potete mettere. Io li ho messi malissimo.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it. No, no, no, no. Not playing the radio.

Ti sembrano svuotati, i miei modi sono troppo volgari. Di ragazzi nei provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scardi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Hai mai pensato sia un caso? Hai mai fatto il quadro non chiaro? Hai mai fatto cose per sfaso? Hai mai pensato che ti piace? Forse son fatto così e morirò così, tu mi vuoi così e non saresti qui. Hai mai pensato che ti

settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Se ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipo a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa.

tassa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ai mai, pensato sia un caso. Ai mai, fatto il quadro non chiaro. Ai mai, fatto cose per sfaso. Ai mai, pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così. E tu mi vuoi così e non saresti qui. Ai mai, pensato che ti piace.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

Pensando che mi spavento non avere storie da raccontare, qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane e le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

da mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, questa è Non Aim Radio. Ieri non ci siamo sentiti perché eravamo ai Davi di Donatello. Presto uscirà una testimonianza sul profilo Instagram di Non Aim Radio che mi auguro voi seguiate. E beh, che dire, oggi torno, ho sempre il raffreddore, quindi ho questa voce che forse va anche a omaggiare la grande Ornella Vanoni, e ho qui con me un ospite molto speciale, che lo so, lo dico di tutti gli ospiti, però non è colpa mia se i miei ospiti sono tutti molto speciali. Ed è Daniela Collu.
1: Perché sei tu molto speciale.
0: Ma grazie, no, più tu, più tu.
1: Ma no, più tu, no, più tu. Facciamo questo per i prossimi 51 esatto, minuti esatto. E poi progetti per il futuro.
0: Esatto.
1: Quanto è bello fare la radio, guarda.
0: Stupendo, di flusso, sarebbe di flusso.
1: Questo invece è proprio così.
0: Questo è l'approfondimento culturale.
1: Ma tu pensa, no? Ma chi ce lo doveva dire, a me e a te, che saremmo finiti a fare l'approfondimento culturale?
0: E invece
1: noi che nasciamo ballerine,
0: nasciamo sì, saltimbanco, certo, pagliacce, però effettivamente Daniela Collu, oltre che saltimbanco e pagliaccio, è anche una persona molto preparata ed è qui. Adesso faccio questa cosa imbarazzante di snocciolare il tuo CV, perché
1: bene,
0: così chi non ti conosce ti conoscerà. Perché in arte sta zitta, Daniela Collu è una conduttrice televisiva, radiofonica, di podcast, lavoravo per Radio 2, veramente ho fatto tante cose, un'autrice, una scrittrice, una presenza digitale, mi piace dire,
1: sì,
0: per usare un termine,
1: sì, insomma, lo sento.
0: Presenza digitale, beh, delle tue conduzioni recenti mi viene da citare la terza stagione del podcast Sigmund, per
1: yes,
0: il post, che è in corso, giusto?
1: Sì, sì, sì, siamo in onda adesso, ci sono ancora la metà delle puntate di questa stagione.
0: Quindi tenete le orecchie bene aperte, podcast sulla salute mentale, insomma, veramente vi consiglio non ironicamente di ascoltare. E poi hai condotto per 2 stagioni, ogni 72 ore, su Sky, che si occupa di, insomma, andare a raccontare tutta una serie di femminicidi avvenuti in Italia, quindi
1: yes,
0: anche, insomma, con un intento civile. E in realtà io oggi ti ho evocata perché nel corso di questa puntata mi piacerebbe parlare moltissimo del tuo nuovo progetto, che è Micelio,
1: sì,
0: che è la tua newsletter,
1: la casetta,
0: uno spazio tuo super libero di cui io sono moderatamente fan, e ne parleremo dopo la prima canzone del giorno, qua per dire, qua, esplicito, rompo la quarta parete e dico come funziona una scaletta radiofonica. Però ti volevo chiedere, di tutti questi formati che nella vita hai sperimentato, perché veramente tu hai fatto davvero qualsiasi cosa con i media.
1: Matteo Bordone dice ti mancano i muretti a secco, io sono d'accordo, non nego che mi piacerebbe anche occuparmi di muretti a secco, però vediamo dove mi porterà il futuro, quindi sì, ma io sono contenta di spaziare tra i linguaggi. Alla fine io, quando mi chiedono che lavoro faccio, dico sempre parlo nei microfoni, perché in fondo è quello che un po' unisce, se vuoi, tutte le varie esperienze. Quindi io scrivo, parlo nei microfoni, per il resto secondo me va bene oggi, insomma, il contemporaneo ti consente anche di scegliere la casa giusta per la festa che vuoi fare,
0: mm-hmm,
1: no? A volte è un seminterrato, a volte è una terrazza in pieno centro, a volte è un bosco. Secondo me ci sta anche curare il contenitore, anche perché se viviamo di contenuto, insomma,
0: tocca pure scegliere i contenitori. Domanda forse un po' scema, però mi viene naturalmente da fartela. Vabbè che ogni scarrafone è bello a mamma sua, però c'è un formato che per qualche ragione ti piace un pochino di più?
1: Ma guarda, io mi sono opposta alla definizione blogger per anni. Io ho chiuso il blog ormai 15 anni fa, forse di più anche, sicuramente di più. E quindi quando mi scrivevano ancora blogger, sai, ti invitano nei posti,
0: sì,
1: scrivono
0: sì,
1: blogger, io ero lì che dicevo ma ancora blogger? E invece lì sono ritornata, perché in fondo le newsletter oggi hanno raccolto quelle

0: Dei long form, della chiacchiera lunga, degli argomenti che non entrano in 5 slide su Instagram o per i quali non vuoi litigare su X. Quindi mi sembra un po' di dovermi arrendere e doverti dire che alla fine io voglio attaccare dei bei pipponi per iscritto alle persone.
1: Uno statement,
0: e
1: viva i
0: parliamo,
1: pipponi!
0: sì.
1: Viva, guarda, figura, io sono un'ora al giorno per fare i pipponi,
0: Ah,
1: che bello,
0: meraviglia!
1: che bello. Comunque, andiamo subito al primo pezzo della giornata perché devo dire oggi è veramente una puntata gustosissima dal punto di vista musicale, perché anche Daniele ha portato belle chicchette, quindi devo dire vi facciamo fare un bel viaggio. Inizio io con un pezzo della mia amata Loredana Bertè,
0: Ah.
1: che amo sempre, mi mette sempre di buon umore, oggi ci serve perché c'è il traffico. J'adore Venise.

0: Loredana può fare quello che
1: Ma
0: vuole.
1: sì, ma può anche veramente rifare una cover di tutti i pezzi di Lux di Rosalia e
0: Beh,
1: Melancolia.
0: sarebbe
1: Forse magari. Idea
0: splendido! Oh!
1: per Loredana Bertè. Loredana ci segui? No, secondo me
0: Allora,
1: assolutamente no.
0: non so perché
1: Però
0: non credo, però Loredana, se invece sei sintonizzata.
1: mi raccomando, album di cover solo di Rosalia Lux.
0: Anche perché Rosalia dove sarebbe senza Loredana?
1: Ma infatti,
0: Cioè, noi
1: infatti.
0: come avremmo accolto un'artista come Rosalia se non avessimo avuto quella divinità?
1: Ma sai che non ironicamente, io penso davvero che Loredana
0: Zero
1: Bertè sia
0: ironicamente.
1: molto poco celebrata, perché anche all'estero, no? Senti che citano spesso, vabbè, ovviamente, Mina, a volte Ornella Vanoni, vabbè, Raffaella Carrà.
0: Sì. Beh,
1: E Loredana?
0: perché forse l'Italia ha questa tradizione di grandi voci. Proprio la voce da cantautorato,
1: Il bel
0: da il
1: canto.
0: bel canto, la nota tenuta,
1: Sì,
0: e poi
1: sì.
0: arriva lei con questo graffio, con i
1: È
0: capelli
1: vero.
0: blu, con quelle gambe. Ma che gli devi dire? Cioè, è
1: Con la
0: perfetta,
1: panza
0: con la
1: finta,
0: panza
1: ma di che stiamo a
0: finta.
1: parlare? È vero, è vero. E quindi a proposito di libertà, di autodeterminazione, guarda che veramente sembra i collegamenti della tesina della maturità. A proposito di autodeterminazione, non l'ho mai detto in vita mia in una
0: Esatto.
1: conversazione normale. Volevo parlare di micelio, la tua, diciamo, autodeterminazione editoriale, lo possiamo dire?
0: Assolutamente, è la mia autogestione. Sai quando a scuola occupi, no, per un mese e mezzo a febbraio, marzo, e allora poi decidi che lì fai tutti i corsi che nessuno ti ha mai fatto, fai
1: Origami,
0: origami,
1: sì.
0: fumetto. Ecco, io mi sono scelta la mia autogestione. Dopo una vita a scrivere sui giornali, per le riviste, per, diciamo, degli editori, dei distributori, a un certo punto ho detto: ma riuscirò a essere anche un po' editore di me stesso, editrice di me stessa. E quindi sì, mi sono aperta questo piccolo spazietto che si chiama micelio, perché il micelio, forse i tuoi ascoltatori che sono colti come te lo sapranno, il micelio è la rete, la connessione naturale più potente al mondo, è il sistema su cui si basa l'internet ed è la rete creata dai funghi, è questa rete sotterranea che porta informazioni, porta memoria, porta tutto. I funghi
1: Sì.
0: riescono a trasportare identità attraverso di loro e restituirle ad altre specie. E quindi io a un certo punto ho detto: ma al di là del fatto che la psilocibina salverà tutte le nostre depressioni farmaco-resistenti, a un
1: Sfondi
0: certo
1: una
0: punto
1: porta
0: siamo qui a
1: spalancata,
0: ringraziare.
1: spalancatissima.
0: E quindi a un certo punto ho detto: ma forse si deve chiamare micelio questa cosa, perché io non ho la minima intenzione di essere da sola, quindi poi intervisto gente, mi piace chiamare, c'è uno spazio che si intitola Me lo segno, in cui anche il Fly può venire a raccontare le sue cose preferite, c'è una serie, sei nella fase in cui stai attaccando dei missili a chiunque, perché secondo te tutti la devono vedere, vieni a scrivere da me, ci
1: Se
0: spieghi
1: vuoi
0: perché e
1: attaccare
0: per
1: i
0: come,
1: missili, ecco il
0: è
1: posto
0: proprio il
1: giusto.
0: posto giusto.
1: Ma sai, infatti, la cosa che mi ha fatto un po' battere il cuore per questo progetto è che qua, ecco, mi sono segnata una cosa molto bella, secondo me, che è scritto nella primissima mail di micelio, che è: vi chiedo di rischiare con me, di perdere 5 minuti a leggere qualcosa che magari non è nel vostro radar, di rinunciare alla profilazione dei contenuti, all'informazione per FOMO, alle notifiche del feed. Ed è un po' lo spirito che poi, tutto sommato, quando hanno chiesto a me di mettere su sta baracca di Wunderkammer, ho pensato a mia volta, cioè Wunderkammer, la stanza delle meraviglie, dei signori, il 700 e l'800, tu l'accendi per un'ora, può succedere di tutto a livello di ospiti, di ispirazioni musicali, però effettivamente il contrasto con il feed algoritmico che tu espliciti è tanto, cioè ci siamo forse disabituati proprio come specie umana all'inaspettato.
0: Ma io credo che il problema sia proprio la bolla. È molto facile che io sappia già, per esempio, se il pezzo che abbiamo appena ascoltato piaccia al 90% delle persone che conosco, perché un po' mentre prima ci si muoveva per vie territoriali. Io amo questa città, amo Roma perché tu diventi amico per via territoriale, per via proprio nella distanza,
1: Sì.
0: perché Roma ti impedisce di raggiungere dall'altra parte della città quelli che vogliono andare ai concerti insieme a te, e quindi ti ritrovi ad andarci col vicino di casa, che però è stupendo perché è diverso da te, perché c'ha una famiglia diversa, un lavoro diverso, delle passioni diverse, quindi crea, insomma, delle sinergie inaspettate, no? Degli avvicinamenti inaspettati. E invece credo che ora la socialità e quando dico socialità ci metto dentro tutto, anche i propri consumi culturali, quello che facciamo da esseri pensanti, no? Mm-hmm. Esseri sociali nel mondo, si porti dietro un po' questa maledizione dell'algoritmo in cui tutti siamo, perché poi io non sto rifiutando l'algoritmo, sono una presenza digitale, come ben dicevi tu, quindi io so di essere

0: dentro questo mare magnum della rete, però so anche che magari mi voglio mettere 10 minuti sullo scoglio, ecco, non voglio proprio nuotare controcorrente fino alla fine dei miei giorni. Ero molto affaticata prima di micelio, e invece mi viene un'idea, so che veramente voglio parlarne in un modo che non troverebbe misura, perché credo che poi il problema oggi sia trovare la propria misura
1: Sì, è
0: nel
1: vero.
0: flusso
1: Renderlo
0: dell'algoritmo.
1: digeribile, apprezzato anche dall'algoritmo. Ne stavo parlando tra l'altro qualche giorno fa con Beatrice Petrella, un'altra spiega, una giornalista investigativa, e vabbè, da un altro punto di vista, però effettivamente lei si occupa di inchieste su dei temi sgradevoli e sgraditi anche all'algoritmo, insomma, al fine vita, tutta una serie di cose, ed è impressionante quanta influenza abbia il benestare delle piattaforme digitali anche su ciò di cui noi scegliamo di parlare o no.
0: Sai che noi gridiamo sempre alla censura, no? Però in fondo costruirsi un giardinetto così ben curato, perché è chiaro che è ben curato, mi piace sapere che mi arriveranno soltanto prodotti, contenuti, suggerimenti, spunti, stimoli che si riflettono in me, che mi risuonano in qualche modo. Però, porca miseria, ci sarà a un certo punto una roba che non aveva mai toccato il mio cervello, che non avevo mai cercato su Google, che nessuno dei miei amici conosceva. Ecco, quello secondo me, le newsletter in generale, essere ritornati un po' a dire: guarda, la mia specialità è la cheesecake, io adesso ti abboffo di cheesecake, anche se tu sei diabetico, intollerante al lattosio, comunque a un certo punto ti
1: Fammi
0: arriverà,
1: fasta
0: fammi fa sta
1: cheesecake.
0: cheesecake. Cioè, mi piace l'idea di arrivare e raccontare di Harry Darger, un artista che faceva il custode in un palazzo, che è morto, e quando l'hanno ritrovato nessuno si aspettava che dentro casa ci fossero 15.000 pagine di un poema epico illustrato con la storia delle Vivian Girls, una famiglia di amazzoni soldatesse che lottano contro i coloni. Ora, sinceramente, nel mio algoritmo quella roba non arrivava. E quando ci è arrivato, ho pensato, ci è arrivato all'università, ma in generale quando è arrivato nel mio flusso, ho detto wow,
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: quindi l'ho restituito a mia volta.
1: Anch'io ho adorato quella puntata di Micelio da
0: Capito?
1: amante dell'art brut. Ma vabbè, adesso andiamo a una art bell. Ma da oggi, scusate, sono stanca. Che brutto gioco di parole.
0: Bellissimo,
1: Scusa, scusate veramente.
0: bellissimo.
1: Scusate tutti, a tutti chiedo perdono. Ci dando il biglietto del suicidio di Cesare Pavese. E, allora, volevo ascoltare il primo dei pezzi che hai portato con te, che è del Sor Lucio Dalla. E la vuoi annunciare
0: No, no, no,
1: come
0: no,
1: una
0: no, la devi fare tu.
1: co-conduttrice di Sanremo?
0: Beh, bellissimo. Allora dobbiamo fare dirige l'orchestra. Giada
1: Esatto.
0: Arena canta Lucio Dalla. Siamo
1: Siamo
0: dei.
1: dei.

0: Lucio Dalla, siamo dei. Vabbè, come sempre, ormai lo sapete, seguire Wunderkammer, quando entriamo un secondo dopo rispetto ai pezzi significa che stiamo a chiacchierare nel
1: Eravamo un attimo assorte in una conversazione sempre comunque di stampo culturale,
0: altissimo.
1: altissimo.
0: Si parlava di cinema, si parlava del
1: Certo.
0: nostro bel cinema.
1: Quando due intellettuali si incontrano,
0: Ecco,
1: del
0: la scuola di
1: resto.
0: Atene.
1: Ma certo, come
0: Eccoci.
1: puoi pensare che si taccia noi nel silenzio, che si sorseggi un tè, ecco.
0: Ma comunque, allora, cultura, ma no, più cultura e sopravvivenza, forse. Un'altra cosa che ci tenevo molto a sollevare insieme a te nella puntata di oggi è che tu, ovviamente, con Sigmund ormai sei diventata un po' una caronte della salute mentale, cioè aiuti tutti noi ad entrare in una serie di temi, ad ascoltare le opinioni di grandissimi, comunque esperti, bellissima ricerca che viene fatta degli ospiti, del podcast The Il Post, che salutiamo. E quindi in realtà, approfittando anche, oltre che del tuo lucido sguardo sulla realtà, del fatto che tu poi fai spesso degli Ask Me Anything su Instagram, cioè apri le domande, le persone ti dicono letteralmente tutti gli affari loro e tu gli dai consigli.
1: Allora, in realtà io faccio una cosa un po' più protetta, nel senso che all'inizio davo i consigli, poi ho capito, facendo Sigmund soprattutto, che non è che non sono in grado di dare consigli, ma proprio che è la cosa più sbagliata, più pericolosa del mondo, no? Accettare consigli su Instagram. Non perché io non
0: Ci
1: sia
0: sta.
1: una persona che prende quel ruolo in maniera poi sensata, no? E quindi con attenzione, ma perché se tu ti abitui a farlo con una, poi lo farai con tutti e purtroppo internet è pieno. E negli ultimi anni, correggetemi se non la pensate come me, ma so che insomma è abbastanza all'ordine del giorno, il dottor Google, o comunque questa tendenza all'autodiagnosi, ad autodirsi sono così, sono colà, perché ho visto un video, purtroppo è veramente dietro l'angolo. Quindi io, sentendo che la temperatura di questa cosa si alzava pericolosamente, ho fatto non uno 100 passi indietro, e Sigmund poi ha assunto ancora di più una. Per me una valenza veramente quasi civica, nel senso che non sono io che parlo, io quando faccio Sigmund parlerò 7 minuti in una puntata intera, perché quello che faccio è riportare l'ampiezza di alcuni interrogativi, no? La profondità, spero, di alcuni interrogativi, e poi consegnarli nelle mani di qualcuno che invece è assolutamente titolato per farlo. Quindi, diciamo, vivo sulla mia pelle questa.

0: questa differenza proprio di sensazione. Quando do magari un consiglio, quando racconto una mia esperienza personale, ho sempre paura che dall'altra parte uno dica: ah, vabbè, allora io faccio così. Che non è la cosa giusta da fare, lo diciamo proprio
1: Sì,
0: guardando in camera, non è.
1: non si fa.
0: No, io addirittura io ho fatto una riedizione del libro delle risposte. Ve lo ricordate il
1: Sì.
0: libro delle risposte che tu dici: lo devo lasciare? Apri, c'è scritto sì. Io ho fatto un libro identico a quello con altrettante domande dentro, quindi non c'è una risposta neanche a morire. Perciò, dove ti vedi tra 10 anni? Capito? Quindi, in quel senso, credo che la cosa più importante da fare sia gestire la propria necessità, il proprio slancio, il proprio desiderio di andare incontro anche alle confidenze e all'intimità degli altri, che io ho pure nella vita. Cioè, oggi il tassista mi ha raccontato tutta la vita sua,
1: Che
0: cioè io proprio
1: salutiamo,
0: lo salutiamo.
1: tassista
0: Quindi io
1: iconico.
0: purtroppo ho quella croce. Io una cosa in cui parlo da sola non la posso fare, cioè è finita. L'altro giorno ho detto alla mia gente: ma forse sarebbe bello fare un podcast in cui leggo dei testi, faccio una roba già scritta. Lei mi ha detto: non ho capito, in che
1: Ma
0: senso? Ma
1: perché?
0: tu, cioè, ma perché? Quindi un po' la mia croce è parlare con le persone, però devo stare molto attenta a quello che dico alle persone. Quindi quando maneggio materiale caldo,
1: Sì.
0: importante, sensibile, è giusto che venga messo nelle mani di qualcun altro. Una delle ospiti che abbiamo avuto alla puntata che abbiamo registrato a Rovereto, con cui ho fatto una bellissima puntata sugli adolescenti, più per i genitori che per gli adolescenti, a dire il vero, mi ha detto: ma te l'hanno data la laurea honoris causa ormai a te?
1: Beh,
0: Allora,
1: ora.
0: non la
1: Non la
0: voglio!
1: vuoi?
0: No,
1: Io
0: perché poi
1: volevo fare
0: vengono da me.
1: l'appello in camera. No,
0: No,
1: niente,
0: no,
1: niente,
0: non la voglio, perché poi vengono da me e mi dicono: allora, dottoressa, io invece voglio rimanere la cialtrona che sono, che al massimo presento il titolato, il titolare accanto a me, e così almeno rispondono loro. Non per una mancanza di responsabilità, anzi per ulteriore responsabilità. Mi sento molto il carico, insomma, delle cose che si dicono.
1: E allora diciamo che ti faccio una domanda non clinicamente vincolante.
0: Siamo pronti.
1: In base alla tua esperienza, al tuo sguardo, come stiamo in questo momento storico? Perché io ho una brutta sensazione, ma sono anche una persona un po' pessimista.
0: Allora, credo che esistano sempre due mondi. Uno è il mondo grande, e il mondo grande è quello che leggiamo sui giornali ed è un disastro. Ma quando dico disastro lo penso proprio etimologicamente parlando, cioè i pianeti sono
1: Sì,
0: disallineati,
1: sì.
0: cioè, le stelle stanno messe male, tra, non lo so, l'emergenza climatica, le guerre, che stanno facendo veramente follie, mi sembra. E poi esistono dei mondi piccoli, che sono quelli invece che ci ritagliamo noi da piccoli esseri umani, in cui cerchiamo di mettere una giornata di sole, in cui cerchiamo di mettere un bagno al mare, degli amici che ti vogliono bene, la cura delle persone, delle cose piccole che abbiamo. E mi sembra che invece lì stiamo riscoprendo una sensibilità e una vicinanza alle cose importanti.
1: Anche un po' fricchettona, posso dire, ne fai. Io l'ho visto in me,
0: Stupendo.
1: ho visto in me che tutte le volte che mi sento sopraffatta dall'ansia, dalle
0: Sì.
1: notizie, ma io mi vado a fare una bella passeggiata
0: Sì.
1: al parco,
0: Se,
1: di
0: quanti anni hai
1: base,
0: tu, Giada?
1: 33.
0: Io ne ho 44
1: Portati
0: quest'anno,
1: benissimo, lo posso dire,
0: divinamente.
1: voi non ci vedete,
0: E
1: però
0: io
1: portati benissimo.
0: ero proprio una ragazza cittadina. Non me ne frega più niente di vivere in
1: Basta.
0: città, o sono diventata una che abbraccia gli alberi. Lo capisco, capisco questa cosa che dici tu. Però perché secondo me abbiamo anche proprio un altro ritmo da scoprire, un altro passo da scoprire. Questo ci ha affaticati tutti quanti a dei livelli insostenibili ormai. E quindi, secondo me, se uno coltiva, e coltiva è un verbo, insomma, non casuale,
1: Sì.
0: un'altra parte di sé, che è la parte anche un po' più istintiva, un po' più ancestrale, un po' più fricchettona, ma meno male che esistono i fricchettoni che l'hanno scoperto prima di noi.
1: Guardaci con gli anelli, tatuaggi, siamo noi,
0: Siamo
1: ripeto,
0: pronti.
1: voi non ci potete vedere in questo momento,
0: Sì,
1: ma abbiamo
0: no, io.
1: lombrosianamente l'aspetto di due
0: Eccoci qua, io
1: fricchettoni.
0: voglio invecchiare in un casale in campagna con i miei 50 amici. Che hai
1: Pure
0: fatto oggi? Giardinaggio,
1: io.
0: Daniela
1: Bello.
0: Collu, giardinaggio.
1: Affrescati. Io vorrei
0: Ah,
1: frascare. Se ti
0: splendido,
1: piace
0: va
1: ci mettiamo
0: benissimo,
1: d'accordo
0: va
1: tra qualche
0: benissimo.
1: anno. Ascoltiamo un pezzo molto figo del 2019 dei Beatles e gli Shabazz Palaces, ICM, e poi torniamo a parlare di arte. Io oggi ti sto so come il
0: Che
1: libro delle risposte, no?
0: bello!
1: Quello delle domande.
2: I come to you by the upper grace, ordained by the cherry paste. For those who sought the other taste, in a cave it all took place. The endless, winless race. Young hustler, don't move so fast. Young hustler, little.

0: E rieccoci con Wunderkammer, Daniela Collu, persona saggia alla quale sto facendo molte domande.
1: Eccoci qua.
0: Mi sento di
1: Sì. Mi
0: ripresentarti con questa
1: piace tantissimo.
0: definizione.
1: Teniamocela per la lapide. Persona
0: Persona
1: saggia.
0: saggia.
1: Bellissimo. Quanto mi piacerebbe essere
0: Oh, io te la
1: saggia.
0: regalo, ti regalo questo esercizio di copywriting,
1: Beh, allora, saggia,
0: l'epitaffio.
1: forse saggia è la massima ambizione che una persona può avere per la sua vecchiaia.
0: Sì, è vero, ma anche per la giovinezza, perché
1: Però è
0: tutto
1: difficile essere
0: sommato.
1: saggi da giovani, eh.
0: Dipende,
1: Tu sei
0: dipende
1: già
0: da.
1: molto saggia, in
0: Ma
1: effetti.
0: perché io sono stata bambina precoce, sono stata bambina attrice, tu la sapevi, stavo, se non abbiamo mai
1: No!
0: parlato. Ah, vabbè, amica mia, vabbè, io sono stata bambina attrice,
1: Va
0: una tragica
1: stupendo!
0: storia alla bellissima di Luchino Visconti, e quindi dovendo
1: Quindi sei
0: crescere
1: maturata
0: precoce.
1: presto. La vita ti ha
0: Esatto.
1: insegnato tante cose fin da
0: Fin
1: bambina.
0: da piccolo, io mi sento un'ottantenne, io sono
1: Per
0: stremata, non
1: quello
0: ne
1: hai questa
0: posso
1: voce
0: più.
1: meravigliosa tu.
0: No, quello
1: Perché
0: penso.
1: sì, sembri già Carmelo Beni a 7 anni, no?
0: Esatto. No, tipo il bambino che ha incastrato Roger Rabbit
1: Sì,
0: col sigaro. So
1: Gassman
0: io.
1: legge Dante in prima
0: Esatto.
1: elementare, già
0: Vorrei
1: bene.
0: dirvi che la vita, ma in realtà è l'allergia, però
1: Esatto.
0: cioè, sono io, ho vissuto tantissimo. E niente, a proposito di saggezze, un altro tema sul quale tu sei molto competente e non mai avuto, se non vado errata, l'occasione di parlare nel corso di questa trasmissione, seppur mi appassioni tanto quanto, è l'arte.
1: Eccoci.
0: E dici che vuol dire arte? E mo capiamo, perché tu comunque di base nasci storica dell'arte, ti sei specializzata in ambito contemporaneo, hai lavorato nei musei, sei socia di una galleria d'arte. E una cosa che mi piace molto tra quelle che fai, e infatti le stai portando avanti anche con Micelio, sono i

0: progetti come Un Minuto d'Arte, che facevi prima su Instagram, poi è stato un libro, adesso con Michele fai il quadro generale. E quindi mo ti faccio la domanda che mi interessa proprio da fruitrice d'arte. Come potremmo migliorare la nostra esperienza dell'arte, degli spazi artistici, dei musei? Perché a volte mi sembra, adesso non voglio dire una cosa veramente di uno snobismo incredibile, che stanno tutti col cellulare a fare le foto, perché veramente ci sta il contemporaneo, facciamo le foto dappertutto. Però possiamo entrare un po' meglio nell'arte quando la fruiamo?
1: Guarda, il mio professore di critica all'università diceva sempre una cosa stupenda, secondo me, e diceva: concedetevi che la prima reazione davanti a un'opera, anche da studiosi, possa essere come starebbe bene sul mio divano. Quindi, proprio perché alcune forme d'arte purtroppo si tirano dietro questo snobismo, questa impostazione molto quasi aristocratica, no? Sì. Perché i poveri nei musei non ci vanno, i ricchi ci vanno, i poveri non hanno le opere in casa, hanno le foto dentro le cornici, e invece i ricchi hanno gli oli ereditati da nonna. E invece secondo me bisogna invertire esattamente quella rotta lì, cioè cominciare a frequentare i musei fin da piccoli, esattamente come si va al cinema a vedere un cartone, andare a giocare nei musei, portare i bambini a disegnare nei musei. Secondo me abituarsi proprio fin da giovani a manovrare la materia artistica, saperla masticare, non conoscerla, non saperne parlare, quella è una cosa che viene dopo con lo studio. Però se ci pensi, con la musica facciamo la stessa cosa, no?
0: Sì.
1: Tutti quanti abbiamo avuto il nostro CD preferito in macchina, i dischi dei nostri genitori, poi magari di quel cantante, di quell'autore non sapevamo niente, però in maniera viscerale, emotiva, veramente sensoriale, comunque quella forma d'arte ci arrivava. Credo che l'arte, soprattutto poi l'arte contemporanea, perché questa cosa del soggetto astratto, dell'incomprensibilità proprio alla prima reazione, sì, al primo avvicinamento, ti allontana, no? Spoiler, non sapete neanche Caravaggio, non è che se vi fa un cesto di frutta allora sapete interpretare quello che c'era, anzi anche lì ci sono significati nascosti, nascostissimi, ancora da scoprire. Però è come se fossimo un po' rassicurati dal sapere che cosa rappresenta. Secondo me quella è una cosa che possiamo poi scoprire dopo, quando la nostra curiosità almeno ci ha avvicinati, perché credo che ci sia invece un'impostazione proprio un po' respingente rispetto all'arte. Ci si va in gita scolastica? No, ci si va e basta.
0: Sì.
1: Cioè, si va in un museo come si va in un giardino, per quanto mi riguarda. Si va a guardare, a chiacchierare, a farsi passare accanto un blu di qualcuno, una linea di qualcun altro, una testa di qualcun altro ancora. Bisogna fare in modo che l'arte si imprima nella retina prima ancora che nel cervello e nella memoria, secondo me. Questa potrebbe essere una prima strategia di avvicinamento, cioè pensare che comunque siamo circondati dall'arte tutto il giorno, tutti i giorni, e che dobbiamo soltanto abituarci. E bere, forse anche bere potrebbe aiutare tantissimo. Questo è il problema dell'allergia. Tra l'altro, Giada Arena prima ha strabuzzato gli occhioni meravigliosi che ha, perché io le ho detto che ormai l'allergia non è più solo ai pollini, è a pollini e a smog. Quindi vedi che ci dobbiamo veramente rifugiare nei musei.
0: Morti.
1: Stai morendo.
0: Scusate.
1: Come ti possiamo aiutare, Giada?
0: Sto letteralmente lacrimando. Meno male che c'ho Daniela Collu, che era una grande.
1: Che vado avanti per 20 minuti, continuo a parlare. Anzi, guarda, se tu vuoi possiamo parlare proprio di questo. Nei musei si può anche piangere, si può anche lacrimare.
0: No, ma che ridere, veramente, raga, non mi è mai successo, come ben sapete. Tipo attacco mega di tosse là.
1: Povera, è l'allergia, io lo so, perché per esempio io potrei addormentarmi da un momento all'altro mentre parlo, perché sono antistaminicata.
0: Ah, ecco.
1: E tu non sei antistaminicata e quindi
0: e
1: poi forse potresti, però sul campo, ragazza.
0: Esatto.
1: Però se
0: morti
1: anche
0: in diretta.
1: Se si decede qui.
0: Si decede in diretta, ma mi fa straridere, tra l'altro, mentre dicevi la cosa più saggia in assoluto.
1: La più saggia di tutte. Vabbè, però l'abbiamo capita, insomma, secondo me anche può essere anche una cosa molto cazzona, non è così saggia. Cioè, andate in un museo quando non avete niente da fare, vi abituerà a stare in mezzo alle opere, in mezzo agli artisti, e al terzo giorno che ci andate vi chiederete che cosa state guardando, e quella è una porta aperta.
0: Adesso ascoltiamo della musica, così io finisco di tossire e poi ti faccio altre domande. Che ride, sentire che cazzo ti piace, che ho detto, ecco, ho detto pure una parolaccia, oggi è disastro.
1: Tutto.
0: Andiamo ad ascoltare un pezzo

che ha portato Daniela, che è molto figo, di Bjork, che io amo, è molto pazzo anche. Dura 4 minuti, quindi c'ho anche un attimo per Perfetto. Riprendermi. Ed è Human Behavior di Bjork, che ride, scusatemi, oggi veramente si ride, si ride.

0: Ed eccoci tornate, sono sopravvissuta. Io ringrazio Daniela Collu per avermi affiancata oggi, una giornata difficilissima. Non respiro, c'ho la tosse, mi lacrimano gli occhi. Però per fortuna lei, da grandissima professionista che è, che è andata in diretta per migliaia di ore della sua vita, lei stava continuando a parlare di cose bellissime senza scomporsi.
1: Io posso andare avanti anche 200 ore, se tu ne hai bisogno. Io sono tossire. Qua per te, sorella. Io e te su questa barca ci stiamo insieme e non affonderà.
0: Fantastico.
1: Come mi ha detto il tassista che doveva arrivare qui entro le 18:10.

0: ma comunque da sorella di allergia capisco il problema. Detto
1: aiuto.
0: Ciò, te la sei cavata benissimo e poi invece vedi, tu sei amica dei tuoi ascoltatori, quindi puoi anche dire, regà, sto a morire, loro ti vogliono bene, ti amano, è giusto.
1: È così, ho veramente un momento brutto, non respiravo più, ho detto cavolo, sarebbe iconico, ironico morire in diretta, sì. Comunque so quelle cose che io immagino, tipo la data di morte su Wikipedia e dici, sì, vabbè, bella storia, Darwin Awards, non lo so.
0: Ironico, iconico, non igienico, non se posso dire,
1: antigenico
0: comunque.
1: Però vabbè, dai. No, comunque, allora, torniamo a noi. Perché in realtà volevo finire il discorso sull'arte che mi stava a cuore, così a cuore che vi stavo lasciando in diretta. Ho battuto forte. Perché, appunto, tu prima citavi Harry Derger, che è un artista fichissimo, che praticamente non conoscevo finché non ho letto la sua biografia. E a me piace molto in generale l'art brut, l'outsider art. C'è tra l'altro un museo molto bello dove sono stata a Parigi la scorsa estate, al Saint-Pierre, che è proprio tutta sull'art brut. Quindi boh, ve lo consiglio se vi piace sta roba. E quindi, uso personalistico del servizio pubblico, ci consigli un paio di artisti un po' fuori dai radar che magari possiamo andare a googlare adesso?
0: Allora, guarda, te ne consiglio... Non sono più neanche fuori dai radar, nel senso che per gli appassionati sono assolutamente nei radar perché sono in giro da un bel po' di anni, però te li dico perché sono intanto di cuore per me e perché trovo che abbiano dei progetti veramente incredibili. Uno è Edoardo Tresoldi, lo conosciamo, secondo me gli appassionati d'arte soprattutto lo conosceranno perfettamente. Edoardo Tresoldi lavora con reti metalliche, costruisce architetture che sembrano fatte di nebbia, di ombre, di sogno, e invece sono pesantissime reti metalliche. Sta facendo un lavoro importantissimo a Bari, sta ricostruendo più basiliche che erano sorte a distanza di secoli sulla stessa pianta, e quindi adesso lo skyline di Bari ha questa presenza fantasmatica, incredibile, meravigliosa, e c'è uno studio sul sacro, sullo spazio, sulla percezione, veramente per me impressionante, perché insomma, appunto, prima parlavamo di ritmi, di tempi e di quanto il contemporaneo ci abbia un po' segato le gambe sulla profondità, no? Sul pensiero, sulla lunga distanza. Quindi un artista giovane, non c'ha neanche 40 anni, che riflette in un modo così denso, così solido, su, appunto, sul senso del sacro, ad esempio, che è una cosa che per esempio la nostra generazione ha praticamente perso, sì, comunque sì, nel modo tradizionale, per me è commovente. Il secondo nome che ti faccio è perché ho scritto ieri un testo critico per la prossima mostra che faranno, si chiamano Sbagliato, sono un collettivo di tre artisti e sono designer e architetti, e sicuramente li avrete visti per strada, e averli visti è il senso di quello che fanno, perché loro stampano a grandezza naturale finestre, archi, e li affiggono, li appiccicano dove non ci sono finestre e archi, e questa cosa ti fa rendere conto del fatto che c'è una presenza che prima non c'era. E cosa c'era allora su questo muro? Sì. E chi l'ha messa? E perché non me ne sono accorta prima? Ma l'ho notata e non ho realizzato. Quindi è un lavoro sulla percezione, è un lavoro sulla realtà percepita, che non è mai uguale alla realtà oggettiva, ammesso che esista una realtà oggettiva, ed è secondo me un esercizio anche proprio di relazione con la città e con gli spazi che ci circondano molto interessanti, perché stiamo col telefono in mano, non sappiamo neanche dove stiamo, sì, camminando.
1: E quindi potremmo finire in un finto arco.
0: Esatto, potremmo assolutamente finire in un finto arco, e poi invece lasciamo la città e ci spostiamo in una dimensione di rapporto con la natura, ma di un'intensità veramente magistrale, per me è sempre affascinante da osservare. Si chiama Albero Nero, ha avuto nella sua vita progetti di profonda connessione con la natura, ha vissuto in un albero di pioppi per vedere che cosa significhi, e soprattutto ha restituito anche in termini materici questo sguardo, questa indagine nella relazione tra uomo e natura. Proprio quando dico natura, non è la natura, è proprio la natura, il fango, è la terra, sono, sì, i cespugli, sono le foglie secche, i rami, quindi toccare con mano, infilarsi dentro, scoprire che siamo fatti delle stesse cellule, della stessa materia, di quello che invece ci sembra un po', no, sullo sfondo ormai nelle nostre vite, e anche lì poi c'è un'evoluzione sempre poetica, materica, di ricerca di un linguaggio anche personale, che appunto, insomma,

0: ma non, che sfugge agli algoritmi e che però dovrebbe insegnare agli algoritmi come funziona il pensiero, perché questo siamo, perché è il nostro ruolo nel micelio,
1: Sì,
0: no?
1: sì,
0: Non
1: sì.
0: siamo quelli che cambiano l'anidride carbonica, non siamo quelli che appunto portano le formazioni degli alberi, siamo quelli che dipingono un quadro.
1: Beh, che bello, io sono completamente ipnotizzata,
0: E
1: te
0: posso
1: prego,
0: aggiungere
1: vieni
0: una
1: sempre.
0: cosa?
1: Sì.
0: Io devo essere grata.

0: No? Invece c'è una vivacità nel contemporaneo e ci sono artisti che lavorano e rimescolano le cose che noi tocchiamo ogni giorno per restituircele luminose, più belle, più importanti, più significanti, e questa è sempre una cosa meravigliosa. Quindi i nomi sono giusti, però metteteci sopra un'insegna che è Varsi ed è veramente per me è stato un regalo in questi ultimi anni.
1: Tra l'altro, ho visto che avete iniziato una collaborazione col mio amatissimo Fontanesi,
0: Certo, il maestro Fontanesi da un
1: che
0: sacco di tempo.
1: salutiamo, ci conosciamo, Fontanè,
0: Meraviglioso.
1: e che non sveliamo la sua identità perché sarebbe controverso, la teniamo per noi. Andiamo ad ascoltare un pezzo che, no, che ho portato io, è un pezzo di Cassius, è Tup Tup, e poi torniamo per le battute finali.

0: bello, sto in fissa, mi permetto di usare questo termine tecnico, sto in fissa. Allora, in realtà io l'ultima vera domanda che volevo farti, poi sentiamo un pezzo, poi ci salutiamo e ti libero, anzi grazie anche di aver assistito.
1: Io resto qua finché tu non ti sei addormentata, esatto, per vedere se respiri bene, va bene? Stasera io ve lo giuro, fosse l'ultima cosa che faccio, rimbocco le coperte a Giadarena, perché devo
0: antistaminico,
1: devo stare
0: coperta.
1: Ti metto quella cosa balsamica delle esatto. bambine della pubblicità che domani non possono danzare, ma io mi prenderò cura di te, Giada.
0: Grazie, sei un essere speciale.
1: Esatto.
0: Comunque, volevo chiederti una cosa, che poi, vabbè, hai scritto su Micelio, però mi sembra molto brillante. Cioè, tu hai fatto un'analisi a un certo punto delle parole cool e cringe, definendole le due parole che ci hanno distrutto la vita.
1: Sì.
0: Visto che sono dei termini che, leggendo Micelio, ho fatto mia colpa e mi sono resa conto che ne abuso, li uso spesso.
1: Più di cringe o più di cool?
0: Cool.
1: Veramente?
0: Ma questo è Milano.
1: Vai,
0: che mi ha lasciato sta cosa.
1: Spiegami che cos'è cool. Cosa significa cool?
0: E adesso non lo so più.
1: Vedi?
0: Non lo so più, è questo che ti volevo chiedere. Puoi spiegare alle persone perché ci stanno rovinando la vita, e così magari anche loro la smettono di usarle.
1: Allora, cringe ci ha rovinato la vita perché secondo me ci ha completamente allontanato e ci ha fatto vergognare dell'emotività. Cioè, l'idea che uno è appassionato di marionette e te le vuole far vedere tantissimo e vuole fare un video su TikTok in cui muove le marionette, la gente dice questo è cringe. No, brutta merda, quella è una persona appassionata di quello che fa. Cioè, abbiamo reso cringe, abbiamo reso una cosa di cui imbarazzarsi gli slanci. Gli slanci poetici, gli slanci amorevoli, gli slanci veramente emotivi. E siamo tutti costretti dentro una casellina un po' sottovuoto. E sai perché? Per essere cool. Perché cool viene da cold, no? Viene proprio da quella roba lì. Cioè
0: sì.
1: Un atteggiamento
0: algido.
1: Un po' distaccato, un po' algido, un po' non me ne frega niente di niente. Io non voglio vivere con la sensazione che non me ne freghi niente di niente. Cioè, io voglio che le persone pensino a me e che io possa pensare a me stessa come una super hot, cioè non voglio essere cold sulle cose, no? Capisco, perché poi un'altra cosa che si collega a questo è effortless, cioè quando le cose ti vengono facili, senza sforzo, non ti ci stai impegnando, però sono tutti atteggiamenti e gli atteggiamenti ci hanno distrutto, cioè noi siamo nell'epoca dell'autonarrazione in cui ci raccontiamo alle persone diversi da come siamo. Se in più ci diamo delle categorie a cui tendere, quindi tu sarai cool, tu sarai le persone fingeranno e basta. E invece bisogna essere cringe, perché nel cringe c'è una grande libertà espressiva. Si può essere cringe. Hai fatto una cosa che la gente ti ha fatto dire oddio, chi se ne frega, tra un secondo si dimenticano di te.
0: Io ti ringrazio perché mi hai cambiata con questo ragionamento. Veramente, quando l'ho letto ho detto oddio, sono un mostro.
1: Però
0: ho
1: capisco
0: giudicato,
1: quando dici a Milano, perché anch'io a Milano ero un po'... Cioè, sentivo un po' di avere degli ambiti di riferimento. Poi sono arrivata a Roma, cioè tornata a Roma, io sono romana. Quando sono tornata a Roma ho proprio pensato, ma a me che cavolo me ne può fregare? Ma io sono arrivata a 150 anni per vergognarmi del fatto che mi piace friggere delle fettine panate per i miei amici. No, devo fare finta di mangiare solo sushi nei ristoranti fighi.
0: Che se no è poco cool.
1: Se no sei poco cool. Ma a me non me ne può fregare di meno. Cioè, dovremmo un po' recuperare un atteggiamento laico e spensierato.
0: Io spero che questo tuo discorso venga accolto da tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici come l'ho accolto io, perché è vero, basta ritenere le cose cool o non cool. Sto cercando di disintossicarmi. Cringe lo uso poco. È che cool io spesso lo leggo al carisma, e quindi poi subentra tutta una questione anche un po' pericolosamente nicciana del superuomo, perché comunque carisma che vuol dire?
1: Ma poi il carisma è innato. Il carisma o ce l'hai o non ce l'hai. Il cool si finge. Tu non puoi fingere il carisma, però puoi fingere di essere cool, perché ti dicono come ti devi vestire per essere cool, come devi parlare per essere cool, quali sono i film cool, i posti cool. Quindi tu puoi diventare un impostore di te stesso, che è la cosa peggiore che possiamo augurare a un essere umano.
0: Sì, speriamo di essere tutti un po' cringe, questo è l'augurio.
1: Io
0: che
1: vi
0: ci
1: invito
0: facciamo
1: a essere cringe.
0: C'è quel meme bellissimo della capretta che dice I am cringe but I am free.
1: Esatto,
0: meme
1: ma
0: della
1: chi sta
0: capretta.
1: Meglio di lei?
0: Chi sta meglio della capretta in
1: sta
0: mezzo
1: meglio
0: ai
1: lei
0: fiori?
1: O sta meglio Kim Kardashian, che non fa un sorriso da 27 anni?
0: Che stavamo a dire l'altro giorno che si è pure vestita da spritz al Met Gala senza respirare. Che
1: esatto.
0: Dice, respira, respira.
1: Siate capretti.
0: Siate capretti.

0: Allora, sentite, qua oggi abbiamo sforato, ma chi se ne frega, tanto qua appunto siamo Gringe, siamo
1: Sì.
0: libere in questa sede. Poi stavo pure per morire in diretta, qua posso pure chiedere
1: Certo.
0: due soldi
1: Sono i
0: d'assicurazione.
1: tempi supplementari post soffocamento questi.
0: Esatto. Quindi in realtà io volevo, se tu sei d'accordo, se ti posso tenere altri 2 minuti, ascoltiamo un altro dei tuoi pezzi che è Saliva di Calcutta, poi torniamo per i saluti di rito e ci salutiamo
1: E olè.
0: da rito.

0: Ed eccoci, questa era Calcutta Saliva, penultimo pezzo di questa bellissima puntata con Daniela Collo, che io ringrazio tantissimo, è stata veramente una puntata wunderkammerosa.
1: Io torno quando vuoi perché tu sei bravissima.
0: Ma no, tu sei bravissima.
1: Ma no, tu vedi che avevamo detto che avremmo iniziato e cominciato così, ma tu sei più brava.
0: Di più. Ci stiamo anche facendo i complimenti sulla pelle e la tenuta delle nostre età anagrafiche.
1: Esatto.
0: Anche solo per farci i complimenti, ogni tanto serve, vediamoci.
1: È cringe. Non è cringe. Andare da un'amica tua e dire quanto sei bella, non è cringe.
0: Non è cringe, anzi facciamolo più spesso, che veramente sta vita è ostile, il giudizio dello sguardo altrui feroce. Facciamoci i complimenti. Io faccio un sacco di complimenti alle amiche mie, a volte sfioro il catcalling, cioè che proprio tipo gli dico "Avrigna", dall'altra parte
1: una mano sulla chiappa.
0: Sì,
1: certo.
0: sì.
1: Beh, comunque è bello.
0: Però bello, mi rende tutte felici e la loro felicità è la mia. Comunque, detto ciò, io ti ringrazio tantissimo, Daniela Collo, iscrivetevi immediatamente a Micelio, perché se vi piace quello che ha detto, immaginate che ci avete sempre delle mail che lo dicono. E io do appuntamento a voi che ci avete ascoltato oggi, a domani alle 18.30 in diretta su No Name Radio, con 10 novità fresche che usciranno proprio domani, e vi lascio con un pezzo bellissimo selezionato proprio dalla nostrissima Daniela, che se lo vuoi annunciare.
1: Qual è?
2: Confusione.
1: Ah, vabbè. Una canzone che è un trattato d'amore, che vi dice che cosa dovreste fare con quello che forse vi sta ghostando. Lucio Battisti, Confusione. Grazie, Giada.
0: A domani.
3: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.

orizzontali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate, così non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono morti.

0: Oscolo.
1: The name of the project is Cookies Party. Woo! Now that it's only we will never go to bed again.
2: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti.

Fratello mio di papà, come stai? Dalla foto ho notato che ti sei alzato. Io sto bene, mi manchi e lo sai, ti do un bacio per ogni secondo passato. Mi sono domandato se era un bel pensiero, se ti guidavo ero passeggero. Neanche a dire che papà è su una navicella, non puoi vedermi se guardi il cielo. Ricevetti ordini, tu di anni, avevi 8, facevi compiti in salotto. Era una bella poesia il 10 agosto, a costo di farmi rimanere me la ripetevo. Non eravamo più complici, mi dicevi, sarei finito male come le rondini. Ricordo molto poco dei fatti, tranne che a tratti non trattenevi le.

e non posso rileggere più il 10 agosto. San Lorenzo io lo so perché tanto, di stelle per l'aria tranquilla, Arte cade perché sì, gran pianto, nel concavo cielo sfavilla. Ritornavo una rondine al tetto, l'uccisero cadde tra i spini, e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là come in croce che tende, quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero

settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: fa Johnny.
1: Do you want something to drink, Gianni?
0: Ma guarda, no. Ok, un americano, per favore.

Ho perso gli occhiali da sole.

0: settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: No.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giorno.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

forse qualcosa di buono c'è. E

non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: Gli andissassi dalle Nike e sta uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password. Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
0: Ho dei

Rocky, ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti, come fai? Come fai?

0823. Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non

0: su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.
1: Ho voglia di ballare, solo di ballare. Ho voglia di sentirmi, ritrovarmi. Magari avervi tutti qui vicino per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare. Ho voglia di non farmi più scappare. Capire tutto senza domandare. E riunire dei frammenti tipo questo, tipo questa mano, questa gente.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

allenarmi non faccio mai niente. La quantità di calorie che brucia la gente. Tu non ci pensi, ma se guardi la tua vita, anche se guardi la mia dall'alto, resti sempre un perdente, resto sempre un perdente. Sono 20 anni che ci sono, ma non sono nessuno. Sono 10 anni che suono, sono 3 anni che fumo.

a voce bassa. Un po' che mi piace quella ragazza, e di Caracas. E detto che se piace pure a me, niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile, nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta.

Oh, ehi Eva, hai programmi stasera? È la mia ultima cena, al lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore.

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

sparisco da mia madre, solo per credere a una cosa impossibile. La più grande paura deve diventare la cosa a cui sei più grato al mondo prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore, come un fantasma dentro un vagone. Agitata, Milano non è la stessa, senza un fratello con cui condiviso morte. Parlo di quell'amico di cui mi chiedi sempre quando mi becchi in giro se amavi. Il 2016, il giorno in cui mi ha tradito anche Calveirate. Non ho visto